0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ, che sarei io.
1: E nero a pois.
0: Ma come nasce una canzone?
1: Un bacio e la lasso volar.
0: Ciao.
1: Le mando un bacio e la lasso volar.
2: Ciao Lorenzo, ciao bambini, facciamo festa!
3: Ciao bambini, ciao DJ, che bello entusiasmo!
2: Sì, Lorenzo, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
3: Ok DJ, ma cosa c'è da festeggiare? È il tuo compleanno? Auguri, non lo sapevo!
2: No, Lorenzo, no, non è il mio compleanno!
3: Ah, il tuo onomastico, è San DJ oggi!
2: No, ma sarebbe carino, eh! No, è solo che sono felice!
3: Che bello, DJ. Sono felice che tu sia felice.
2: E io sono felice del fatto che tu sei felice perché io sono felice. Ecco.
3: Ma posso sapere perché sei felice?
2: Beh, sono felice perché insieme a te ho imparato molte cose che prima non sapevo sulla musica, sulle canzoni. Cioè, sì, sono un DJ, mi piacciono le musiche, va bene, mi chiamo DJ, ma tu mi hai insegnato proprio le note, l'immaginazione, l'ironia, tante altre cose.
3: Ah sì, sentiamo un po' cosa hai imparato.
2: Beh, allora Lorenzo, per esempio, ho imparato che per scrivere una canzone è necessario conoscere le note musicali. Cioè, non che io prima non lo sapessi, però insomma, ecco, mi hai dato uno spunto in più.
3: Bene, bene, DJ, e fin qui ci siamo. Era abbastanza semplice in fondo.
2: Sì.
3: Poi cos'altro ci vuole? Sentiamo.
2: Oh, vediamo, è necessario essere curiosi, farsi delle domande. Insomma, bisogna aprire gli occhi e guardare tutto ciò che c'è intorno a noi con un poco di ironia, ma soprattutto con il cuore.
3: Wow!
2: Già, e poi bisogna cercare l'ispirazione, no? Ti ricordi quella...
3: No,
2: scherzavo. È vero, scherzavo. La scintilla, ecco, che accende il desiderio di raccontare, di creare, di lasciare una traccia. Giusto, Lorenzo?
3: Giustissimo, DJ. Sono senza parole. Sei davvero bravo.
2: Beh, ma non basta, Lorenzo. Soltanto fermarsi a guardare le cose reali. Bisogna anche imparare ad usare la nostra immaginazione, la nostra fantasia. Andare oltre, ecco. Rendere possibile l'impossibile. Come sono filosofico oggi, giusto?
3: 10 e lode, DJ.
2: Grazie.
3: Allora, andiamo avanti con gli ingredienti.
2: Sì, dunque latte,
3: DJ.
2: No, va bene, scherzavo.
3: Devi sapere che c'è una cosa che considero indispensabile quando scrivo le mie canzoni.
2: Sì?
3: E in generale nella vita di tutti i giorni.
2: E cioè?
3: Cioè, DJ, che non bisogna mai smettere di giocare.
2: Vero,
3: mai.
2: Vero, vero.
3: Non bisogna mai dimenticare di avere cura del bambino che c'è dentro di noi.
2: Sì?
3: Anche quando siamo grandi. Perché la vita è più divertente se si gioca.
2: Grandioso! E io giocherei dalla mattina alla sera, dai, te lo confesso. Il gioco è una cosa seria, anzi tremendamente seria.
3: Oh. Questo mi piace, DJ. Hai proprio ragione.
2: Sì, beh, a me piacciono tutti i giochi, sai? Ma il mio preferito è Nascondino. Sì, poi anche, ok, va bene, 1, 2, 3 stella, palla avvelenata, non so se lo conosci. E a te, Lorenzo, che gioco ti piace?
3: A me, DJ, piace moltissimo Strega, Comanda, Colore.
2: Oh, sì, è vero. La metto nella mia classifica personale, vero? Dai, giochiamo insieme, avanti.
3: Ok, dai, DJ, giochiamo.
2: Via!
4: Strega, comanda, colore. Strega, comanda, colore.

0: Sì, però bisogna correre troppo in questo gioco per trovare tutti i colori, eh. Sono stanchissimo. Oh, che stanchezza.
1: Dai, DJ, sei un pappamolle.
0: Sì.
1: Dai, non abbiamo giocato neppure 5 minuti e già sei stanco,
0: dai. Un pochino sì, dai. Hai ragione però, Lorenzo, ma sono un poco fuori forma, sai, dai. Facciamo un gioco più tranquillo, uno di quelli che so che si resta seduti. Tipo, com'è che si chiama quel gioco che bisogna trovare le parole con la stessa iniziale, quello... dai, avanti, sai.
1: È arrivato un bastimento.
0: Ah, sì? Ma io non ho visto arrivare nessuno, veramente, un bastimento? Oh sì! È arrivato un bastimento carico di lettere, volevi dire?

0: ho vinto!
1: Beh, in effetti sei stato bravissimo!
0: Mi sono divertito molto, Lorenzo, giochiamo ancora?
1: DJ, dobbiamo salutarci, ci vedremo presto!
0: Ma sempre sul più bello, Lorenzo, tu vuoi salutarmi? Ma andiamo! Oh, vabbè. Va bene, ciao Lorenzo, ciao bambini, a presto!
1: Ciao bambini, ciao DJ!
0: Ciao! E allora, miei cari bambini e bambine, ci sentiamo! È stato bello giocare con voi anche oggi. Ciao da Lorenzo e da DJ, qui su Radio Kids.
2: È arrivato un bastimento carico di...

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e oggi vorrei parlarvi di una splendida novità per i più piccoli. Si intitola Otta a casa dei nonni ed è firmata dalla talentuosa autrice e illustratrice francese Juliette Lagrange. Si tratta del secondo libro di una serie dedicata alla gufetta Otta, una gufetta divertente, molto dolce e un po' naif, per usare le stesse parole dell'autrice. Dopo averla conosciuta alle prese con la sua timidezza nel primo libro della serie, ritroviamo Otta in una nuova avventura. Stavolta i suoi genitori partono da soli per qualche giorno e lei deve trascorrere il fine settimana a casa dei nonni, in un piccolo paese di campagna. All'inizio Otta è convinta che sarà la peggior vacanza della sua vita e teme di annoiarsi terribilmente. E invece basta pochissimo per cambiare prospettiva. Insieme ai nonni, Otta scopre le meraviglie dell'autunno in campagna. Esplora il bosco, raccoglie funghi, si dedica all'orto e capisce che a volte annoiarsi fa bene, perché stimola la creatività. Così, quello che sembrava un weekend da dimenticare, diventa un'occasione preziosa per guardare il mondo con occhi diversi e soprattutto per rendersi conto che il tempo trascorso con i nonni può essere pieno di sorprese e di conoscenze da condividere. A rendere speciale questo libro, oltre alla dolcezza che lo pervade, è lo stile unico di Juliette Lagrange, una vera maestra dell'acquerello. Le sue tavole sono caratterizzate da colori luminosi e trasparenti e popolate da un'infinità di dettagli curiosi: piante, animali, piccoli elementi del quotidiano che invitano a soffermarsi e a perdersi dentro le immagini. Con grande delicatezza e molta ironia, Juliette Lagrange ci racconta una storia di crescita, di legami e di confronto fra generazioni. Un albo perfetto da sfogliare e leggere insieme, nonni e nipoti. E allora, buona lettura a tutte le amiche e gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

E inizia così questa giornata all'insegna del divertimento, dell'allegria, del buon umore, della simpatia. Posso dire che voi a me state tutti e tutte troppo simpatici, simpaticissimi! E qual è la cosa che ti sta più simpatica di te? Ma proprio di te, sì, pensaci un po', qual è la cosa più simpatica? Cioè tu potresti dire io mi sto proprio simpatica o mi sto proprio simpatico quando, puntini puntini puntini, 333-6690-818, siamo anche su Rai Play Sound, siamo in diretta su Rai Play Sound, quindi potete ascoltarci anche da lì oppure riascoltarci, perché il buongiorno dopo qualche ora lo trovate proprio su Rai Play Sound, quindi potete riascoltare anche i vostri messaggi che arrivano al 333-6690-818. Qual è la cosa che ti sta più simpatica di te? Sì, la cosa che ti sta più simpatica, quindi pensaci un pochino e poi raccontiamoci al 333-6690-818. Io mi sto proprio simpatica o io mi sto proprio simpatico quando? Puntini, puntini, puntini.

viene la mattità o la matteria, come direbbe qualcuno, quando mi viene la mattità io mi sto proprio simpatica. Sì, quando ballo, canto da sola oppure sto con i miei amici e non resisto e quindi comincio a fare battute, anche un po' pazzerelle. E questo essere un po' buffa mi fa stare simpatica. Quindi pensate un po' a quando vi state simpatici voi, anche la vostra mamma, il vostro papà, sorelle, fratelli, nonne, nonni, zie, zie. Insomma, oggi divertiamoci a ricordare o a scoprire quando ci stiamo simpatici. Proprio noi, a noi stessi, e a noi stesse.

frattempo arriva il nostro Mattia. Mattia con il suo gatto Lilli. Stupendi siete, Mattia. Ma che meraviglia. Mattia ha un gran sorrisone. Gatto Lilli ha un po' più una faccetta da gatto appena svegliato. Mattia, che bel sorriso. Ma tu quando è che ti stai simpatico? Super Mattia. Allora, sì, adesso la mettiamo. Tra poco arriva a scuola. Allora subito, subito, immediatamente arriverà la canzone che ci hai chiesto. Nel frattempo, ma tu quando ti stai simpatico? Mattia, ma anche tutte e tutti voi, quando vi state simpatici? Proprio voi, a voi stessi. 333-6690-818. A me mi stanno proprio simpatici Gianchi e Stefano, ma proprio tantissimo simpaticissimissimi. Evviva, evviva voi. Allora, a questo punto però sentite un po' che cosa accade. Ve la ricordate questa canzone? Buongiorno, la nostra mamma oggi compie 34 anni. Evviva! Un abbraccio da Zaira ed Eva. Ciao Zaira, ciao Eva e ciao mamma di Zaira e di Eva che oggi compie 34 anni. Buon compleanno! Zaira ed Eva, quando la vostra mamma vi sta proprio simpaticissima? E voi a voi stesse? Auguri! Buon compleanno!

Ancora auguri, auguri, buon compleanno alla mamma di Zaira ed Eva per i suoi meravigliosi 34 anni, divertiti, sii felice e posso dire statti tanto simpatica, cara mamma di Zaira ed Eva, auguri, auguri.

Caro Leo, buongiorno, buongiorno anche a te. Cerco subito questa canzone che mi piace tantissimo e che ieri papà ti ha fatto sentire, ti ha insegnato, e spero di trovarla e metterla subitissimo, tra pochissimo arriva. Ma tu quando è che ti stai simpatico, caro il nostro Leo? Oppure quando ti sta simpatica la tua mamma, il tuo papà, fratelli, sorelle, nonni, nonne, zii? Buongiorno Radio Kids, sono Noemi da Palermo e la cosa più simpatica di me sono i miei occhiali. Eccola, evviva la nostra super Noemi da Palermo, che ci dice appunto che la cosa più simpatica di se stessa sono proprio i suoi occhiali. Grande Noemi, come sempre siete meravigliosamente sorprendenti e divertenti e simpaticissimi. E oggi noi giochiamo con la nostra simpatia. Qual è la cosa di te che ti sta più simpatica? Qual è tra tutte le cose che sei, che fai, qual è quella che ti sta simpatica? Per esempio quando ti scoppia la ridarella, e per esempio non ti fermi più magari quando bisogna essere proprio seri, però dai, poi ci si sta simpatici. Grazie Noemi. Ancora Francesco da Ragusa che ci dice: io mi sto simpatico quando gioco con le costruzioni, con i mattoncini colorati. Bello, no? Mentre uno gioca, costruisce, crea, si sta molto simpatico. Grande Francesco. E ancora chi arriva? Sofia Marina, eccola la nostra Sofia Marina, buongiorno. E la nostra Sofia Marina ci dice: quando faccio la pazzerella insieme a papà per giocare, ci divertiamo tantissimo e siete super simpatici. E allora sapete che vi dico, caro papà e cara Sofia, sbizzarritevi a fare i pazzerelli.

E questo è il ritmo delle 7.40 del mattino, ce l'abbiamo solo noi, un ritmo super simpatico perché questa mattina stiamo cercando di raccontarci ma anche di andare a cercare la cosa più simpatica di noi, sì, di noi stessi e di noi stesse. Qual è la cosa che ti sta più simpatica di te? Quindi raccontiamocela al 333-6690-818. Io mi sto proprio simpatico quando, quando faccio la pazzerella, ci avete detto, oppure quando gioco, oppure la cosa più simpatica di me sono i miei occhiali, io adoro gli occhiali. E poi chi arriva al 333-6690-818, mi sto molto simpatico, sì, quando mi viene tanta voglia di pedalare e vado ai 38 km orari nel parco della Montagnola a Bologna. Oh Sebastiano! Eh beh, certo sei simpatico, ma è anche un supereroe, Super Sebastiano, 9 anni da Bologna, anche a noi stai tanto simpatico. Ding. Allora, scopriamo insieme se va a azzeccare. Leo, senti qui, l'ho trovata. Allora, perché ieri il papà di Leo ha raccontato e ha spiegato a Leo cosa sono i Ghostbusters. E allora, eccola qui, la canzone, la colonna sonora che Leo voleva riascoltare insieme a noi, per cui un po' ce la teniamo in sottofondo e un po' ce l'ascoltiamo tutta. Nel frattempo, al 333-6690-818 arrivano i vostri messaggi. Qual è la cosa più simpatica che hai o che sei?

Ghostbusters, le 7:44 minuti di questo nostro giovedì 15 ottobre 2026. Siamo insieme e ci stiamo raccontando, stiamo un po' andando a cercare qual è la cosa che ti sa più simpatica di te. Sì, sì, proprio di te stesso. Devo dire che come sempre siete divertenti, sorprendenti e super simpatici. Ve l'ho mai detto che vi adoro! Super buongiornini e super buongiornini del mio corazon. E arriva Alessandro. Buongiorno Alessandro. Ciao Ale dalla Sicilia, che ci dice: la cosa più simpatica di me è la parlantina. Fantastico Alessandro, che dice anche a volte, anche quando monto le costruzioni colorati mattoncini con il mio papà, la parlantina. Grande Ale, dammi il 5, vai.

E al 333-6690-818 arriva il nostro Martino Spettinato. Martino, tu sei troppo simpatico, Spettinato, super simpaticissimo, che ci manda una foto bellissima e ci dice: io mi sento simpatico, sì, quando sono allegro con gli altri. Bello, bello, e li faccio ridere alla mamma, faccio ridere alla mamma. Ah, invece, allora fermi, ricomincio. Allora, sono Martino Spettinato, il nostro Martino Spettinato, e mi sento simpatico quando sono allegro con gli altri e li faccio ridere, ed è una cosa simpaticissima e bellissima, quindi grazie Martino. A me già il tuo sorriso così mi sta troppo simpatico. Allora, mamma invece, ciao mamma di Marti, invece stanno simpatici i miei denti, che sono come quelli di Cricchetto e sono bellissimi e molto molto simpatici. Ha ragione la tua mamma, che mi sta molto simpatica. Grande Martino, Spettinato, e la sua mamma, che arrivano al 333-6690-818. Ancora, buongiorno Arianna, come stai oggi? Benissimo, sono in mezzo a gente super simpatica, ovvero tutte e tutti voi, e quindi mi diverto, sono in festa grazie a voi e al 333-6690-818, che accoglie tutti i vostri messaggi. Questa mattina siamo alla ricerca della vostra simpatia, e cioè quando è che tu ti stai proprio simpatica o proprio simpatico, cioè qual è la cosa che sei o che fai che ti fa dire proprio: ma quanto sono simpatica, ma quanto sono simpatico, quando puntini puntini puntini. Allora, la nostra Gioia, la nostra Gioia, 4 anni, ne compie 5 tra poco, e quindi arriva, e noi ci saremo a fare festa insieme, e si sta simpatica quando gioca a scuola con i suoi amici. Bello, bellissimo, quando si gioca con i propri amici e ci si sente proprio simpatici. Mamma Diana, buongiorno mamma Diana, si sta simpatica quando canta, evviva mamma Diana che si sta simpatica quando canta, bellissimo, anch'io mi sto simpatica quando canto, eppure quando mi invento le parole perché non le so. E Tommaso, che ha 8 anni, ciao Tommaso, buongiorno, quando canto Capitan Tsubasa, puoi metterla così, divento simpaticissimo. Sai Tommaso, tu sei proprio simpaticone, grande, certo che la mettiamo subito, immediatamente, arriva, grande Tommaso, mamma Diana e Gioia.

si balla da queste parti e si canta da queste parti e ci si sta troppo simpatici. Quando ti stai simpatica tu? Quando ti stai simpatico tu? Beh, devo dire che a me mi sta proprio molto, molto, molto, moltissimissimo simpatico il nostro Tommy, che ha 8 anni e che dice che proprio quando sta, quando canta Capitan Tsubasa, lui proprio si sente molto, molto simpatico. E quindi mi dice: puoi metterla così? Divento simpaticissimo. Vai, simpaticissimo Tommaso! Hehehe.

0: tutto ad un fiato, fino al fischio finale. Campioni anche fuori dal campo, e siete tutte e tutti voi. Ta-dum. Hai capito? Che super finale. Ma voi, quando vi state troppo simpatici, troppo simpatiche, qual è la cosa più simpatica che hai o che fai? 333-6690-818. E arriva Nina che dice: sono tornata, evviva Nina che è tornata. La cosa più simpatica di me è che quando mi concentro su un disegno mi viene male, e invece quando faccio a caso viene bene. Ti capisco, cara Nina, ti mando un esempio. Questo è un disegno fatto a casa ed è stupendo, un capolavoro, un quadro bellissimo, cara la mia Nina. Calidu Calidu Faril, buongiorno di Radio Kids, è il migliore qui, evviva Nina, evviva voi.
1: Tu le bella con la papaya.
2: No digáis nada, no se entendería.

0: Oh.
1: Eh beh, se si parla di simpatia non possono mancare loro. I Minions. Hai capito, cara la mia Nina? Purtroppo non ho la canzone che ci hai chiesto. Bentornata, cara la nostra super simpaticissima Nina. Non ho questa canzone. Per onorare però il tuo inizio della prima media, ne troviamo un'altra. Che dici? Grazie che sei tornata. Muah! E questo è il ritmo, e questo è il ritmo del mattino da queste parti. Si balla, si canta, si fa festa, si è un po' pazzerelli, ma super simpatici come tutte e tutte voi. Qual è la cosa più simpatica di te? Cioè quella che ti sta proprio più simpatica. Cioè tu ti stai simpatico quando? Simpatica quando?
0: Libera con la papaya.
1: E c'è Alessandro, Alessandro 7 anni e Davide 4 anni, buongiorno! Vorrebbero fare gli auguri alla loro mamma per il compleanno di 40 anni. Tanti, tanti, tanti auguri, super mamma di Alessandro e Davide. Beh, Fortunella, hai una super dedica tutta per te da parte del tuo Alessandro e del tuo Davide e da parte di tutte e tutti noi del Buongiorno di Radio Kids. Auguri, sii felice, divertiti, buon compleanno! Eh sì, e questa è un po' una piccola grande discoteca del Buongiorno di Radio Kids. A quest'ora ce l'abbiamo solo noi. Buongiorno di sole, evviva! Buongiorno di sole. Mi piace questo buongiorno. Sì, sono d'accordo con voi, cari Minions. Buongiorno di sole, che meraviglia. Io mi sto simpatica, sì, quando cado e non mi faccio male. Ma lo sai che sono tanto cascherina, ora che mi ci fai pensare, cara la mia Ada. E quando non mi faccio male, sì, sì, sono d'accordo con te. Effettivamente sono tanto cascherina e poi mi sto simpatica. Sì, sì, sì, è vero anch'io. Io mi sto simpatico quando dormo tutto arricciolato come un riccio. Arricciolato come un riccio, ti immagino proprio, caro Emre, che ha 5 anni e voi mi state tutti e tutte simpaticissimi. Caro Emre, caro Ada e cari tutti, tutti voi che arrivate al Buongiorno di Radio Kids al 3366 90 818. Ciao Arianna, siamo Daphne e Lara da Mallorca. Arrivano da Mallorca le nostre meravigliose Lara e Daphne che ci dicono: sai che questa sera andiamo in Portogallo dai nonni? Siamo emozionate, ma anch'io, ma che cosa meravigliosa. Siamo emozionate perché giocheremo con le cugine che sono molto simpatiche. Oh, ma che vi aspetta veramente una giornata, un viaggio emozionante, poi giornate stupende con le vostre cuginette e poi con i nonni. Per cui buon viaggio, divertitevi, siate felici, cara Daphne e cara Lara, che ci dicono anche la cosa più simpatica che ha Daphne è Lara. E la cosa più simpatica che ha Lara è Daphne. Giusto, fantastiche, fantastiche. Buongiorno Arianna, sono Jacopo, è arrivato il nostro Jacopo da Padova, eccolo, super Jacopo, super simpatico, che dice: io mi sto simpatico quando faccio ridere i miei amici. Anch'io devo dire che mi sto simpatica quando faccio ridere i miei amici. 150 cornetti e 150 abbracci per chi li vuole, e tu sei super simpatico, caro Jacopo. Tutti vogliamo, io voglio abbracci e cornetti. Buona giornata a tutti, buona giornata a te, grande, e grazie Jacopo. E tu quando ti stai simpatica o simpatico? 333 6690 818. Cioè tu ti stai proprio simpatica o ti stai proprio simpatico quando fai o quando sei cosa? Raccontacelo, perché qui c'è una grande simpatia che circola nell'aria ed è irresistibile. Io mi vedo simpatica, sì, quando faccio ridere i miei genitori e mio fratello. Ed è Celi, la nostra super Celi, che arriva al Buongiorno di Radio Kids e ci dice appunto: mi vedo proprio simpatica quando faccio ridere i miei genitori e mio fratello. Ancora, ancora, chi arriva? Eccoci qui. Allora, allora, sì, ci proviamo, caro Mattia. Buongiorno Mattia da Bergamo, provo a metterla nel frattempo. Mi dici quando ti stai simpatico tu? Cos'è la cosa che ti fa dire: ma quanto sono simpatico, ma io sono proprio un gran simpaticone? 333 6690 818. Ancora, chi c'è? Allora, la mia simpatia è la mia curiosità con le persone che non conosco e faccio loro tante domande che alla fine ci fanno sempre sorridere. Ma sai che è bellissima questa cosa? Elia, il nostro batterista! Ma già questa cosa che tu ti firmi con Elia, il vostro batterista, è una cosa molto simpatica e molto, posso dirti, a me piace molto, è una cosa molto tenera e bella, per cui ed è piena d'affetto. Quindi grazie, sei il nostro batterista Super Elia, e mi piace anche molto questo, no? Che tu riconosci la tua simpatia nella tua curiosità, perché il nostro Elia ci dice appunto: la mia simpatia è la mia curiosità con le persone che non conosco, e faccio loro tante domande che alla fine ci fanno sempre sorridere. È vera questa cosa, ma guarda, mi fate pensare continuamente anche a delle cose che capitano a me, ed effettivamente siamo simpatici, no? Quando magari ci mettiamo a chiacchierare con grande curiosità, no? Con persone che non conosciamo, scopriamo nuove cose e poi alla fine ci raccontiamo tra domande e risposte cose che fanno sorridere. Bellissimo, grazie, grazie, grazie al nostro Super Elia batterista. Allora, aspetta, ti ho mandato un messaggio. Aspetta, sto facendo un po' di confusione. Scusatemi. Allora, sono simpatica quando pasticcio con i messaggi, caro Elia, il nostro batterista. Ho appena letto il tuo messaggio in diretta e poi ho pasticciato con i messaggi. Non so se vi capita, se capita anche un po' dalle vostre parti, no? Magari a volte fate proprio dei piccoli grandi guai, volete fare mille cose insieme, quindi mettere le canzoni e poi rispondere e poi ascoltare i messaggi, leggere, fare tutto, e quindi così mandate anche emoji un po' strambette. Un abbraccio fortissimo ad Elia, il nostro batterista. E niente, un po' così, sono un po' pollon, ecco, quando combino un po' di guai io mi sto molto simpatica. Non so se capita anche a tutte e tutti voi di ritrovarvi un pochino pollon e combinare un po' di guai qua e là, e a quel punto ci si sta un po' simpatici. Chi arriva da queste parti? La cosa più simpatica di me, sì, ed è anche un po' strana, sì, è che io quando ascolto la musica e leggo, cioè quando ascolto la musica e leggo, questa è una cosa che mi sta molto simpatica di me e anche un po' strana. Ti capisco, come ti capisco, caro nostro Pietro da Bollate. La cerco e spero di trovarla. Intanto un abbraccio a te, che sei super simpatico e fai una cosa che faccio anch'io. Felice tu sei.

Precise, precise qui al Buongiorno di Radio Kids, e questa mattina ci stiamo chiedendo qual è la cosa più simpatica di te, cioè qual è la cosa che ti sta proprio più simpatica, sì, cioè proprio a te stesso, a te stessa, di te proprio, qual è la cosa più simpatica che sei o che fai? 333-6690-818. Beh, io quando combino guai e sono un po' pollon mi sto effettivamente simpatica.

Super Giorgia al buongiorno di Radio Kids, simpaticissima, che ci dice: ciao Arianna, io mi sento molto simpatica quando faccio dei viaggi, perché scherzo sempre, ma pensa che meraviglia fare dei viaggi con te, cara la nostra Super Giorgia. Io mi sto molto simpatica, mi sento simpatica o simpatico quando è che proprio tu dici: ma io sono simpatico, mi sto simpatico. 333 66 90 818. E chi arriva? Ciao Arianna, io mi sento simpatica, sì, quando a scuola la maestra, di solito Itagramma, sì, dice qualcosa di divertente e io ci faccio una battutina. Isabella, quindi sei molto divertente e molto simpatica, fai le battute anche sulle cose che dice la maestra, di solito di Itagramma. Isabella, quarta elementare, ciao Isabella, un abbraccio fortissimo, salutaci anche la quarta elementare. Vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound e quindi potete ascoltarci in diretta lì, ma potete anche riascoltare il buongiorno di Radio Kids, e oggi c'è proprio un pieno di simpatia, si fa da queste parti, anche i grandi, anche i grandi, sì sì, ci avete scritto quando vi sentite simpatici, quando vi state simpatici. Io mi sto proprio molto simpatica o molto simpatico quando, e arriva Giulio da Grenoble, buongiorno, buongiorno al nostro Super Giulio da Grenoble, che ci dice: oggi vi posso ascoltare perché non comincio alle 7:30, finalmente Giulio, evviva, perché alle scuole medie il professore di sport fa sciopero e quindi finalmente ci puoi ascoltare. In Francia sta succedendo una cosa non molto bella nelle scuole, sì, perché comunque ci sono tante manifestazioni e quindi stanno interrompendo. E succedono anche cose per cui, insomma, non belle, ci racconta il nostro Giulio, perché poi è bellissimo, no, quando si possono esprimere i propri pensieri, ma non quando poi diventano pericolose queste cose. Quindi grazie al nostro Giulio da Grenoble, che ci dice: nella mia siamo tutti felici, nella mia scuola, quindi siamo molto contenti. Se la ridacchia il nostro Super Giulio con un sorriso stupendo. Giulio, hai un sorriso meraviglioso e ci dice, è molto simpatico, e ci dice: la cosa più simpatica che ho si chiama la famiglia, e questa è la cosa più simpatica del nostro Giulio, che ci porta in Francia, a Grenoble. Buongiorno Arianna, sono Clelia da Grenoble, ciao Clelia, e io la cosa più simpatica che ho è la danza, bello, che faccio tutti i mercoledì con la mia maestra Melanie. Buongiorno maestra Melanie, e lei è veramente molto simpatica e mi rende molto simpatica. Sentite un po' che cosa bella, no, che ha detto la nostra Clelia da Grenoble, cioè stare con una persona che è molto simpatica rende anche me molto simpatica, e questo mi sembra veramente veramente un pensiero su cui ho voglia proprio di farci una bella riflessione. Grazie Clelia e grazie Giulio, un abbraccio fortissimo a voi e a Grenoble, è bellissimo che siamo anche così tanto internazionali. Ancora tantissimi messaggi al 333 66 90 818. Qual è la cosa che ti sta più simpatica di te? Sì, sì, tu dici proprio: io mi sto simpatica, io mi sto simpatico quando? 333 66 90 818. Per esempio, quando canti 6-7, quando balli 6-7, ti stai simpatico? Diccelo, raccontacelo.

0: 7. Aí é muito fácil, professor é 6-7. 20 mais 20, 20 mais 7. Aí é muito fácil,
1: professore 6-7. Le 8 e 5 minuti di questo nostro giovedì 15 ottobre 2026. E questo è l'unico buongiorno di Radio Kids che tira fuori la vostra simpatia, perché ci stiamo raccontando al 333-6690-818. Ma qual è la cosa che ti sa più simpatica di te? Sì, sì, sì, cioè proprio da dire: certo, io mi sto proprio simpatico, proprio simpatica quando puntini, puntini, puntini. E arriva il nostro Fabrizio da Roma. Buongiorno Fabrizio, che ci dice: io mi sento simpatico quando faccio il solletico alla mia amica Elisa e poi quando canto "Hai un amico in me" di Toy Story. E senti un po', potrei essere simpaticissimo, Fabrizio.

E al 333-6690818 arriva Ginevra da Milano. Buongiorno Ginevra, che ci dice: io mi sento molto simpatica quando faccio la scimmietta. Evviva Ginevra, che si sente molto simpatica quando fa la scimmietta. Ciao Ginevra.

Big Vai, più veloce della luce, corri ragazza laggiù, perché non c'è tempo per qualcuno, è molto tardi, per cui correte più che potete, noi siamo con voi. Sono le 8:10 minuti di questo giovedì 15 ottobre 2026, ho perso un po' di anni strada facendo, e il 333-6690-818 è tutto vostro, sì, tutto per voi, perché ci stiamo raccontando quanto vi state e quando vi state simpatici, cioè la cosa più simpatica che fai o che sei, e devo dire che siete molto molto divertenti, come sempre sorprendenti e super simpatici. E chi arriva? Ciao, sono il Gemma, buongiorno Gemma, buongiorno alla nostra super Gemma, che ci dice: io mi sono simpatica quando ballo il rock del Capitan Uncino. Non sono il Capitan Uncino, grande Gemma. Ciao, sono Gaia, buongiorno Gaia, io mi sto simpatica quando gioco con i miei cugini, evviva Gaia e i suoi cugini. Ciao, sono il papà Francesco, buongiorno papà Francesco, e mi sento simpatico quando porto i miei figli a scuola. E lo sei simpatico, è bellissimo trovarvi, papà Francesco, Gemma e Gaia. Ciao a tutti, siete simpaticissimi. E tu, quanto ti senti simpatico o simpatica?

8 e 13 minuti qui al Buongiorno di Radio Kids. Ci stiamo raccontando qual è la cosa che vi fa sentire troppo simpatici, cioè tu sei proprio simpatica o proprio simpatico quando succede cosa, quando sai o quando fai cosa. E arriva Vittoria da Milano. Allora, cara Vittoria, intanto sei troppo divertente e troppo simpatica, sappilo. Sono molto felice che tu sia arrivata al Buongiorno di Radio Kids, perché devo dire che Vittoria dice, con una vocina tutta molto seria all'inizio, mi dice: allora, la cosa che mi fa essere molto felice e super simpatica, aggiungo io, è fare la pazza a casa mia e far arrabbiare i miei genitori.

Radio Kids, ma buongiorno, buongiorno a Vittoria da Roma. Ciao Vitto. Allora Vittoria ci dice: io mi sento molto simpatica quando faccio la rapper leggendo le barzellette di Peratoons, che è un grande amico del buongiorno di Radio Kids e di tutta Radio Kids, e quindi magari una volta gliele facciamo ascoltare le sue barzellette rappate dalla nostra super simpatica Vittoria.

qui al buongiorno di Radio Kids è sempre una festa che crea proprio simpatia, cioè la vostra simpatia, e arriva al 333-6690-818 Tommaso! Buongiorno al nostro Tommaso dal Pignano. Ciao Tommaso, che ci dice: io mi sto simpatico quando faccio bene le verifiche. E allora dammi il 5, sei pronto? Vai! Grande Tommy! Beh, giusto, è vero, no? Io mi sto simpatico quando faccio bene le verifiche. Lo sai che hai ragione, mi fai pensare, effettivamente anch'io quando faccio una cosa bene mi sto simpatica. Bella questa cosa. Grande Tommaso, buona giornata anche a te. E ancora al 333-6690-818 chi arriva? Ciao! Chi arriva? Buongiorno, caro papà. Il papà Francesco che diceva: mi sento simpatico quando porto i miei figli a scuola. E nel frattempo c'era Gaia che diceva: io mi sto simpatica quando gioco con i miei cugini. E poi c'era Gemma che diceva: io mi sento simpatica quando ballo il rock di Capitano Uncino. Ma ne mancano altri due, mancano gli altri due. E allora Ambra, buongiorno Ambra, si sente simpatica quando balla e canta. E allora balliamo e cantiamo insieme. E Samuele invece ci dice che si sente molto simpatico quando fa i ruttini. I ruttini. Sei proprio super super super simpatico, caro Samuele. E anche Ambra, e anche Gemma, e anche Gaia, e anche papà Francesco. Evviva voi!

E si balla e si canta alle 8:20 da queste parti. In realtà noi balliamo e cantiamo dalle 7:30 tutti i giorni, 7:30, 8:30 siamo in diretta al Buongiorno di Radio Kids. Sono Arianna e domani ci sarà Papa Marco in diretta con tutti voi. Sapete che siamo anche su Rai Play Sound, potete ascoltarci in diretta da lì oppure riascoltarci se per caso vi è sfuggito qualche messaggio, qualche canzone che vi piaceva particolarmente o tutto il buongiorno. Beh, lo ritrovate tra qualche ora proprio su Rai Play Sound e potete riascoltarlo quanto e quando volete. Ma qual è la cosa che ti sta più simpatica di te? Sì, cioè tu dici io mi sto proprio simpatica o proprio simpatico quando 333 6690 818.

sono Petra di Vinovo al 333-6690-88. Arriva la nostra super Petra di Vinovo che ci dice: la mia mamma dice che sono simpatica quando faccio le facce buffe e dico cose senza senso. Ma sei simpaticissima! Buon giovedì a te, cara Petra! E da queste parti ci avete detto che vi sentite molto simpatici o simpatiche quando ballate come dei matti. Allora sbizzarritevi e raccontateci ancora quando vi sentite simpatiche o simpatici, cioè quando vi state proprio simpatici.

da queste parti oggi stiamo proprio festeggiando la vostra simpatia, perché ci siamo chiesti: ma quando è che tu ti stai proprio tanto simpatica o tanto simpatico? E devo dire che sono arrivati al 333-6690-818 messaggi super simpatici. Vai che si balla! Allora, la nostra Vittoria ci diceva: sono molto molto felice, mi fa essere molto felice e molto simpatica fare la pazza a casa mia e far arrabbiare i miei genitori, che saranno molto molto felici anche loro. Ma non solo, io mi sto proprio simpatico quando faccio la pazzarella, quando canto le canzoni, quando magari non so delle parole e quindi mi sbizzarrisco comunque cantandole, oppure quando la cosa più simpatica di me è la parlantina, ci avete detto, oppure quando arriva la ridarella e non si ferma più. Insomma, state riempiendo di simpatia la nostra mattina, il nostro buongiorno, il nostro giovedì. E il papà Francesco di nuovo buongiorno, che si sente simpatico quando porta i figli a scuola, e insieme a Gaia, che si sta simpatica quando gioca con i suoi cugini, e insieme a Gemma, che si sente simpatica quando balla il rock di Capitanoncino, ci dice: mancano gli altri due, e certo, così ci siamo tutti e non manca più nessuno. E allora Ambra, la nostra Ambra, come vi dicevo, mi piace riraccontarvela così tutti li abbiamo salutati e ci stanno ascoltando. Ambra si sente simpatica quando balla e canta. E Samuele ci dice: io mi sto simpatico quando faccio i ruttini. Ma come? Ma come? Accipicchiolina, cari, siete fantastici, siete meravigliosi. E devo dire, c'è un messaggio vocale, lo vado subito a leggere. Devo dire che state riempiendo di simpatia tutta la nostra mattina. E qui, da queste parti, oh, arriva anche Lady Oscar in chino.

fino all'ultima nota, e ora faccio una cosa che non si potrebbe super fare, ma oggi è la giornata della simpatia e quindi la facciamo. Caro Francesco, caro Marco, buongiorno, ben arrivati al 333 6690 818. L'avevamo già ascoltata questa canzone, ma non lo diciamo a nessuno, ce la teniamo per noi, la rimettiamo qui sul finale del buongiorno di Radio Kids di questa mattina. Caro Francesco e caro Marco, grazie per essere qui. Dice mentre andate a scuola, quindi insomma proprio inizierete la giornata scolastica con questa canzone che vi piace tanto, e Francesco ci dice: io mi sento simpatico quando mia mamma è felice.

cose da supereroi accadono da queste parti, dalle 7.30 alle 8.30 c'è il buongiorno di Radio Kids. Ogni giorno in diretta ci trovate anche su Rai Play Sound, quindi se volete riascoltare magari qualche messaggio che vi è sfuggito, oppure qualche canzone, o risentire quanto siete simpatici e quanto siete simpatiche, beh, sapete dove trovarci. Domani mattina c'è Papa Marco, noi ci sentiamo la prossima settimana. Devo dire che Francesco e Marco, grazie perché ci ascoltate tutti i giorni, grazie per essere

E allora fatemi abbracciare tutta la vostra simpatia che oggi si è espressa al nostro numero di telefono raccontando quando ti senti simpatica, quando ti senti proprio simpatico, insomma quando ti stai simpatico. Ed è stato bellissimo, come sempre, divertente e sorprendente trovarvi e scoprirvi. Ciao a tutti, siate felici, simpatici lo siete, ma siatelo ancora di più, divertitevi, un abbraccio fortissimo, sigla!

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini, come state? Tutto bene? Volevo tranquillizzare qualcuno di voi, perché è arrivato qualche messaggino e di chi è un po' preoccupato. Mi dice, ma chi è quell'alieno cattivone che minaccia la Terra, che la vuole inquinare, che vuole rendere l'aria irrespirabile? Beh, no, non vi preoccupate, perché è farlocco quell'alieno, cioè proprio è... Non dovete avere proprio nessuna preoccupazione. Lui è un farlocco, sì. E si vende
1: con... Whisky ragnetto, sale la montagna...
0: Ecco, dimenticavo, adesso il farlocco, il terribile alieno, si è messo in testa di diventare buono. E questo lo rende ancora più pericoloso, attenzione.
1: La pioggia lo bagno e lo asciugo con il phon. Oh no, whisky si è bruciato.
0: Ecco, appunto. E ciao, Krood.
1: Ciao, Armandino.
0: No, ti prego, Armandino, no.
1: Ah, sei fantastico quando ti arrabbi.
0: Non lo avrei mai creduto. Mi manca il Krood cattivo.
1: Ma quello non c'è più. Adesso sono un mostro nuovo.
0: Ascolta, Krood, ascolta.
1: Ma se vuoi, puoi chiamarmi Krudino.
0: No, Krudino, Krood. Ma perché? Sei diventato buono, perché?
1: Beh, sai, alle volte basta una piccola cosa per farti capire quanto è bello il mondo.
0: Ma Krood, sei sempre più sorprendente.
1: A me è bastata una rosa.
0: Una rosa?
1: Sì, una rosa mi ha fatto capire quanto bello e fragile sia il vostro pianeta.
0: Ma dai, una rosa, proprio come la fiaba, la Bella e la Bestia.
1: Ah, la Bella e la Bestia, la mia storia preferita, con quella protagonista così dolce, affascinante.
0: Certo, beh, in effetti Belle è davvero un personaggio meraviglioso e poi...
1: No. Io pensavo alla bestia, veramente.
0: No.
1: Vabbè, non fa niente. Vabbè. Senti, ascolta, voglio parlarti del mio nuovo buon proposito.
0: Ecco, allora comincio già a sudare freddo. No,
1: come tu sai, ho deciso di aiutare il vostro delicato e meraviglioso pianeta.
0: La rosa, non ci posso credere. La rosa.
1: Ma cosa?
0: No, niente.
1: Senti, io sono diventato buono, ma se continui a interrompermi potrei tornare per qualche secondo. È terribile, ma vado a crudo!
0: Magari.
1: Oh, scusa, Armandino, sono incorreggibile, ti ho spaventato.
0: No, in effetti quando mi chiami Armandino tremo. Vabbè, che cosa hai in mente questa volta, terribile Krood? Anzi, buon Krood.
1: Ecco. Oggi ci concentreremo sul mangiare sano.
0: No, Krood, ascolta, non sei costretto ad aiutarci.
1: Basta così. È deciso. Aiuterò i bambini della Terra a mangiare cibi sani e nutrienti. Come si dice sul mio pianeta, Kot... Non si gioca col cibo. Vedrai, mi preparo. Sarei contentissimo, sarete fieri di me.
0: Ciao, Krood, ma secondo me è andato. No, dico, è proprio andato lui, ma è anche andato via. Non lo so, è che questa versione buona di Krood mi preoccupa più di quella cattiva. Però, quello che dice è giusto. Non si gioca con il cibo. Non si spreca il cibo. Vediamo. Dicono anche che giocando si impara,
2: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta. La Trina.
3: Stia con noi, qui con noi. Si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda.

0: Bambini, vi devo confessare che questa volta un filo di paura ce l'ho anch'io. Voi direte, ma come? Ci hai detto prima di stare tranquilli, di non preoccuparci, che i messaggini che ti abbiamo mandato, l'alieno poi è un farlocco. Lo so, ma il fatto sta che adesso l'alieno è diventato buono e la nuova buona azione di Crud un pochino mi spaventa. Vabbè, speriamo solo che non prenda fischi per fiaschi.
1: Whisky ragnetto, sale la montagna di plastica.
0: No.
1: Ciao, Armandino.
0: Crud?
1: Sì.
0: Caro Crud,
1: sì.
0: Carissimo Crud, sarebbe meraviglioso se tu la piantassi di chiamarmi non riesco neanche a dirlo.
1: Ma, non perdiamo tempo. Devo fare la mia buona azione, insegnare ai bambini a mangiare sano.
0: Ma guarda che i nostri amici, i nostri bambini che ci seguono, sono bravissimi e sanno benissimo come e cosa mangiare.
1: Sciocchezze, so io cosa ci vuole. Faremo come si fa con i bambini su Kot, il mio pianeta.
0: Ecco, è a questo punto che il mio senso armandifero del pericolo si mette in moto.
1: Daba, daba, daba, attenzione, daba, daba, Armando si sta allarmando. Sei sempre spiritosino, Armando.
0: No, continua pure tu, spiegaci bene che cosa vuoi fare.
1: È fondamentale seguire una dieta ben equilibrata.
0: Giusto.
1: Per iniziare,
0: sì.
1: Gomme.
0: No, ma come, le gomme da masticare non sono affatto un cibo salutare, lo sanno tutti.
1: E infatti chi lo saluta? Noi mangiamo le gomme dei camion.
0: Cosa?
1: E poi pezzi di plastica, buste, vasetti di yogurt.
0: Senza yogurt,
1: ovviamente. E per finire, un filo d'olio.
0: D'oliva, di semi...
1: Di motore, ovviamente. Vado a preparare il menù ai bambini. Sarà un successone. Vado, le gomme,
0: no, Crud, aspetta, no, Crud, quel menù non va bene. Crud! Bambini, qui si mette male. Incrociamo le dita, anche quelle dei piedi. Abbiamo bisogno di tutta la nostra fortuna. E io ho persino incrociato gli occhi, cioè, mi è venuto anche un gran mal di testa, se devo essere sincero.
1: Ma...
0: Crud piange, buon segno. No, Crud, ma che cosa è successo, Crud? Non piangere.
1: È successo che ho fallito anche questa volta.
0: Oh no.
1: Ma perché? Io dico perché?
0: Eppure sembrava un piano così perfetto.
1: È vero?
0: Sì.
1: Anche a me. Ma qualcosa è andato storto.
0: Per fortuna.
1: Cosa?
0: No, niente. Dicevo, che sfortuna, sfortuna. Ma spiegaci com'è andata.
1: Vedi? Sì. Ho pensato di cominciare la dieta con i bambini per non esagerare solo con la plastica.
0: Ottimo proponimento!
1: Sai, Armando, alle volte ho la sensazione che tu mi stia prendendo in giro.
0: Ma chi? Io? Ma no, ma che cosa dici, Crud? Ma scherzi, non lo farei mai! E continua.
1: Allora, con la mia astronave, la Starspec, lei, ho scaricato una montagna di plastica usata.
0: Ecco,
1: bicchieri, vasetti, piatti, vecchie spine elettriche e così via. I bambini si sono precipitati. Oh, ero così contento. Ma tu non crederai mai a quello che è successo dopo.
0: Non tenermi sulle spine elettriche, racconta.
1: Sì, invece di mangiare tutte quelle leccornie, hanno iniziato a giocarci.
0: No!
1: Sì, hanno composto robottini di plastica, burattini, biliardini, bilbuche. Io hai voglia di dire, non si gioca col cibo,
0: no.
1: Ma... Hanno persino detto, che è bello riciclare,
0: ma dai.
1: Capisci? Armando, io li ho rovinati,
0: ma no.
1: Io sono un disastro,
0: no.
1: Io sono cattivo dentro.
0: No, Crud, vieni qui, dove vai? Hai fatto davvero una buona azione. Niente, è andato. No, ma è così farlocco che anche quando fa il buono senza volerlo diventa un cattivo che fa il buono così. Niente, fa confondere anche me. Però l'idea dei giochi riciclati con la plastica è una bella idea. Ma avete capito? Insomma, loro su Kot li mangiano. Ma è incredibile. E allora, visto che anche questa volta è andata bene e i bambini hanno usato il materiale per riciclarlo e farne dei giochi, sapete che dico? Viva Crud! Viva i bambini e viva Radio Kids!
1: Ma whisky si è asciugato!
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo, un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.
6: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che cinque

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di...
4: Big Bang!
3: Che hai da ridere, Lallo? Scusa, eh?
4: Continua a ridere e non riesce a fermarsi.
3: Ho un'idea. Proviamo a mettere qualche cosa che lo costringa a fare altro.
4: Sì, facciamolo ballare!
3: Buona idea! E allora andiamo con un pezzo dance!

0: ridere mentre ballava.
1: No, bisogna dire che la risata è contagiosa, eh? Se non lo fermiamo, tra poco rideremo anche noi come matti.
0: Hai ragione, anche a me fa lo stesso effetto.
1: Aspetta, diciamo, allora, lui ride alle battute triste e noiose, giusto?
0: Giusto.
1: Mentre le battute normali di solito non le capisce, vero?
0: Non le capisce.
1: Allora?
0: Allora, se noi diciamo una battuta spiritosa, lui dovrebbe smettere di ridere.
1: Brava, però anziché dirla noi, che forse non ce la facciamo, l'ascoltiamo dai nostri amici a casa.
2: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
1: Carina, molto carina.
3: No, scusate, io non l'ho proprio capita. Cosa avete da ridere?
1: Ma no, ma come cosa? Ma dai, Lallo!
0: Era così divertente!
3: Se avete uno strano, vado di divertirvi.
0: No, io direi che lo strano sei tu.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Perché non continuiamo a ballare?
1: Va bene, e allora continuiamo con la nostra dance!

0: questa festa, vi ha davvero presa.
1: Ti ho visto, ti stavi agitando come un masso.
0: Sì.
2: Però non ci hai ancora detto cosa ti faceva così tanto ridere.
0: Ma no, è una vecchia barzelletta sulle farfalle. La volete sentire?
2: Secondo me non farà ridere.
1: Ah, dici che è una delle sue barzellette triste e noiose, eh?
0: Forse sì, però a me diverte da matti, eh.
2: E va bene, ascoltiamola.
1: Dai.
0: Allora, c'è una farfalla che prima era un bruco, no? Adesso che è una farfalla, non bruca più.
2: E cosa ci sarebbe da ridere?
0: È la farfalla che non bruca. E prima era un bruco.
2: Ma tu lo sai che le farfalle, prima di diventare farfalle, sono dei bruchi?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Eh sì, Lallo. E poi si ricoprono di un bozzolo di seta. E dopo un po', questi bruchi ricoperti dal bozzolo di seta nascono come farfalle.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, però a me faceva ridere pensare alle farfalle che brucavano l'erba come le caprette.
2: Ma no, le farfalle non brucano l'erba.
0: Ma prima sono bruchi e i bruchi brucano. E se i bruchi brucano, le capre caprano e le mucche mucano.
1: No, Lallo, mi sembri veramente confuso, eh? Comunque, se vuoi saperne di più, a Montegrotto Terme, in provincia di Torino, c'è la casa delle farfalle. Ce n'è anche una a Udine, a Roma, a Catania, a Ravenna, insomma, dappertutto.
0: Bello, mi piace la casa delle farfalle. Le vedo volare dappertutto con quei colori, che belle.
2: Anche a me piacerebbe andare a vedere la casa delle farfalle.
1: Va bene, allora cerchiamo quella più vicina alla nostra città e andiamo. Ma a proposito, che ne dite se intanto ci sentiamo proprio la canzone della farfalla in città?
0: Yuhu!

0: curiosità.
1: Sì, altro che la tua battuta.
0: Vabbè, io almeno qualcuno la dico,
1: Se è per questo, ne ho una anch'io. E non è per niente triste e noiosa come la tua.
0: Vabbè, allora non fa ridere.
2: Dai, Lallo, le battute triste e noiose fanno ridere solo te. Comunque, non c'è nulla di male, eh? Ognuno ride e si diverte a modo suo. Però io sentirei la battuta di Lella.
1: Beh, in realtà me la sono inventata io.
0: No, ancora peggio, siamo rovinati, Armando.
2: Beh, però pensandoci, sai che cosa ti dico? Che il fatto che se la sia inventata Lella è ancora più bella.
1: Mi è venuta in mente prima quando Lallo ha detto la sua sulle farfalle e sui bruchi.
2: Dai allora, coraggio, ti ascoltiamo.
1: Lo sapete cosa ci fa un verme nel mare? Il bruco nell'acqua.
2: Dai, è carina. Dai Lella, per averla inventata tu non è male.
1: Grazie.
0: A me non fa ridere, io non l'ho capita.
2: Ma no, te la spiego anche questa. Perché il bruco è anche un verme. E quindi un verme nel mare è un bruco nell'acqua. E sai perché è divertente?
0: Perché
2: si dice, quando non si riesce a ottenere nulla, fare un buco nell'acqua. Fare un bruco nell'acqua. Hai capito?
0: No, non ha capito niente.
1: Ecco, con te abbiamo appena fatto un buco nell'acqua.
2: Dai Lallo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi la capirai. E intanto, visto che abbiamo parlato di animali, vi faccio sentire la danza del serpente dei piccoli cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Che bella, che ritmo!
1: Sì, sì, balla, si ride, ci si diverte con Big Bang!
2: Ci risentiamo presto! Ciao!
3: Ciao!

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia,

0: uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata, ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
1: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
0: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
2: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
1: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
0: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
2: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
1: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
0: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
3: «Come posso aiutarti, buona donna?»
0: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
2: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
0: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
3: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
0: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
2: «Oh, grazie»,
0: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
2: «Ma in cambio tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli».
0: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava, con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: «Signora della primavera». Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
4: «Ciao, posso aiutarti?»
0: chiese la donna, che doveva essere la signora della primavera.

0: Ah sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
1: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina. Crudo o cotto?
0: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
2: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
3: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
2: chiese la donna con estrema dolcezza.
0: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
2: rispose la pizza stremata.
3: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
2: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
4: «Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?»
2: disse il pizzaiolo, molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
0: «Quattro stagioni!»
2: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
5: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ve lo ricordate l'eroe Sigfrido?
2: Sì, quel forzutone aveva combattuto contro il drago.
0: Bravo, aveva combattuto contro il drago e grazie al sangue del drago era diventato invulnerabile.
1: Beh, non proprio.
2: Infatti, perché gli era caduta una foglia sulla schiena.
0: Giusto. Eh sì, il mitico giovane guerriero Sigfrido, dopo lo scontro con il drago, ne era uscito vittorioso. Ma aveva un punto debole, quel piccolo fazzolettino di pelle sulla schiena dove era caduta la foglia. In quel punto, e solo in quel punto, un nemico avrebbe potuto ferirlo.
2: Ah, ma che sfortunaccia però.
0: Eh sì, era stata un pochino di sfortuna. Però Sigfrido era fortissimo e a questo punto, ve lo ricordate, era anche ricchissimo perché aveva conquistato il tesoro dei Nibelunghi.
1: Eh sì, però adesso che cosa fa?
0: Allora Lellina, Sigfrido parte a cavallo in cerca di nuove avventure. Perché Sigfrido sentiva che gli mancava qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un grande amore.
1: Ah, allora questa è una storia romantica, mi piace.
0: E un giorno, in mezzo a un campo di battaglia, vede una bellissima valchiria, una donna guerriera, che si trova prigioniera in mezzo a una foresta di scudi.
1: Oh, poverina!
0: Allora Sigfrido prende lo slancio e tac! Riesce a far salire la ragazza sul suo cavallo, liberandola da tutti quanti.
1: E dopo cosa succede?
0: I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Stavano sempre insieme, parlavano sempre, si raccontavano tutto, tanto che Sigfrido finì per rivelare a Brunilde, perché così si chiamava la ragazza, quel suo piccolo problema del punticino vulnerabile sulla sua schiena.
2: Secondo me non ha fatto bene a spiattolare tutto,
1: Anche secondo me.
0: Chi lo sa, lo scopriremo tra poco, ma adesso ci sentiamo una bella musica che ci porta lontano, tutti quanti insieme.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, che si era perdutamente innamorato di Brunilde, la ragazza guerriera. Un giorno però l'eroe decide di partire e di andare in cerca di nuove avventure.
1: Ma no, uffa! Ha appena trovato il suo grande amore.
3: Sì. Io la mia stellina non la lascio mai, eh.
0: Lo so, avete ragione, Lella, Lallo, avete proprio ragione. Ma Sigfrido è un eroe e ha bisogno di affrontare sempre nuovi nemici, nuove avventure e nuove sfide. E comunque, partendo, lascia a Brunilde un meraviglioso anello come pegno del suo amore. Però... Quell'anello era maledetto.
3: No!
0: Sigfrido non lo sapeva, eh?
3: Lella, secondo me era un po' tonto quest'eroe. Prima la foglia, adesso l'anello.
0: Va bene, andiamo avanti con la storia, Lallo. Sigfrido arriva nella terra dei Burgundi, dove governano re Giuchi e sua moglie Grimilde.
1: Grimilde? Come la regina di Biancaneve?
0: Proprio così, Lella. E anche questa regina, come quella di Biancaneve, era piuttosto cattivella. E poi era una grande esperta di magie. Infatti, aveva un piano segreto che rivela a suo marito.
4: Sigfrido è un eroe famoso. Deve sposare mia figlia, la principessa Gudrun. Gli preparerò un filtro d'amore.
0: Così Grimilde, con l'inganno, fece bere il filtro al povero Sigfrido, che naturalmente dimenticò Brunilde e sposò la principessa Gudrun.
3: Confermo, è forte ma un po' tonto.
1: E Brunilde?
0: E Brunilde pianse tutte le sue lacrime d'amore. Era così addolorata che alla fine, purtroppo, commise anche un terribile errore.
3: No, cosa?
0: E lo scopriamo subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, il valoroso eroe che però purtroppo era caduto preda di un potente filtro d'amore e si era dimenticato della sua innamorata Brunilde.
1: Ma dopo si rimettono insieme Sigfrido e Brunilde? Questa storia ha un lieto fine?
0: Non tanto, purtroppo, perché le cose andarono così. Un giorno, per sfogarsi, Brunilde finisce per raccontare a un suo corteggiatore il segreto di Sigfrido e gli dice:
3: tra le scapole della schiena, in un punto, Sigfrido non è invulnerabile.
0: E così, come potete immaginare, il cavaliere rivale, innamorato di Brunilde, finì per colpire Sigfrido alle spalle.
2: No, ma proprio in quel punto?
0: Proprio in quel punto.
1: Oh, non è giusto!
2: Ma veramente?
0: No, dai, non fate così, non fate così. Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rallegriamo l'atmosfera con un bellissimo messaggio. Ascoltate.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Vittorio e ho 5 anni. Vi voglio dire che mi piace molto ascoltarvi e mi piace molto andare a scuola e mi piace molto stare con voi. Ciao!
0: Ciao Vittorio, ma che carino che sei! Grazie!
2: Ma grazie!
1: Grazie Vittorio!
0: Ci fa un super piacere. Bene, ci hai rallegrato al punto che facciamo quella cosa che facciamo sempre noi. Quando le storie sono tristi, ci inventiamo un finale diverso. Vi va?
1: Sì,
2: bella!
0: Bene, allora, il nostro Sigfrido, dopo un po', si accorge di essere caduto preda di un filtro amoroso.
2: No,
0: e
2: bella.
0: Così si allontana da Gudrun. Poi si ricorda che dove aveva sconfitto il drago era rimasto un pochino di sangue. E allora se lo strofina sulla parte che era rimasta senza sangue e quindi diventa completamente invulnerabile, non c'è neanche più solo quel punto,
2: neanche il punticino sulla schiena.
0: Così,
2: bello.
0: Quando il rivale va da lui e cerca di colpirlo cercando quel punto, non ci riesce e Sigfrido gli dice: senti, tornatene a casa perché io torno dalla mia Brunilde.
1: Evviva!
0: Bello, vero?
1: Bella!
0: La nostra puntata finisce qui e allora un super abbraccio e appuntamento alla prossima, ma non prima di aver ricordato il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Ciao a tutti! Ciao!
1: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

Zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua è già pronta?

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? O spegni la candela e rallegrati, perché...

RaiRadio Kids, la nostra radio.

0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Sono molto contento di essere qui con voi perché oggi parleremo di...
2: Di me, Lallo, lo sceriffo del West.
0: No, non parleremo di te, Lallo. Cioè, parleremo...

0: Sì, Lallo, lo sei anche tu. Ma mi fate dire qual è l'argomento di oggi?
1: Sì, dai!
0: Oggi parleremo di giochi!
1: Bello!
0: Sì, perché giocare è importantissimo per i bambini, ma anche per gli adulti. Serve per imparare a confrontarsi con gli altri, per rafforzare le proprie capacità ed è utile giocare anche per tenere in allenamento la memoria.
1: Per questo mi ricordo sempre tutto, perché sono un cavallino giocherellone.
0: Bravo Lallo, forse sì. E poi vi dico subito che avremo anche una sorpresa. Ci verrà a trovare un amico.
1: Chi?
0: Beh, Lella, ho detto che è una sorpresa, quindi dovete avere un pochino di pazienza. Intanto ci ascoltiamo una canzone che si intitola proprio come un famoso gioco. Strega, comanda colore. E poi si comincia.
2: Strega, comanda colore.

0: eccoci, siamo sempre noi in onda su Rai Radio Kids con Big Bang, Lella Lallo e il vostro Armando. E oggi parliamo di giochi. Quali sono i vostri giochi preferiti?
1: Ah, il mio è Sceriffi contro Banditi. Mi diverto tantissimo a inseguire quel brutto cefo di Pat Lallet.
2: E il mio è Corsa nei campi. Io e le mie amiche pecorelle siamo velocissimissimissime e abbiamo vinto parecchie medaglie.
0: Giusto, bello, perché anche lo sport è un gioco e fa anche molto bene alla salute. Ma a proposito di giochi, mi viene in mente un quiz molto adatto al tema di oggi.
1: Yuhu, bello, quiz.
0: Allora, esiste un gioco da tavolo che si chiama Senet. E si dice che sia il più antico del mondo. Ecco la domanda. Chi lo ha inventato, secondo voi? Gli antichi abitanti del Giappone? Gli antichi egizi? O i popoli del nord, chiamati vichinghi?
1: Ah, la so, questa la so.
2: Bravo, Lallo!
1: No, non è vero, non la so.
0: Immaginavo. Scopriremo la risposta alla fine di questa puntata. Intanto, preparatevi anche voi da casa. Ma adesso ascoltiamo una canzone e poi la sorpresa!

0: Ciao Bing, è davvero bello parlare con te oggi.
1: Ciao.
0: Dimmi, che cosa è successo oggi, Bing?
1: Oh, Sole è venuta a trovarmi ed era una bellissima farfalla.
0: Wow, aveva una farfalla dipinta sul viso, che bello. E che cosa avete fatto tu e Sula?
1: Io ho chiesto a Sula di pitturarmi, volevo essere tutto verde come il mio mordisauro.
0: Davvero? Volevi dipingere il tuo viso come quello di un mordisauro?
1: Sì, ma Sula mi ha dipinto sul viso delle macchie viola e a me non piaceva per niente.
0: Ah, e allora tu che cosa hai fatto, Bing?
1: Così mi sono strofinato le mani sul colore.
0: E Sula come l'ha presa?
1: E Sula si è arrabbiata tanto, allora voleva tornare a casa.
0: Mi spiace. E poi, dopo che cosa è accaduto?
1: Ma poi, Flop mi ha pitturato dei denti enormi, come quelli del mio mordisauro, e li ha fatti anche a Sula.
0: Anche Sula con i dentoni. Deve essere stato molto divertente.
1: E poi, abbiamo trasformato Flop in Floppy TV.
0: Che buffo, Bing. E dopo, che cosa è successo?
1: Siamo andati nel bosco.
0: Fantastico. E nel bosco che cosa avete fatto?
1: Siamo diventati degli artisti. E abbiamo fatto dei quadri di foglie. E il mio era arancione. E Coco ha usato un sacco di colori.
0: Avete dipinto le foglie. Anche io adoro dipingere. E poi?
1: Poi il vento ha fatto volare via il suo quadro e io l'ho fermato, ma c'è rimasta sopra l'impronta del mio piede. E Coco si è arrabbiata tanto e io ero dispiaciuto.
0: Oh no!
1: Ma poi Coco ha colorato la mia impronta come un arcobaleno e abbiamo fatto tutti dei quadri di zampe.
0: Wow! Beh, dipingere l'impronta del piede con i colori dell'arcobaleno sembra davvero divertente.
1: Perché quando sei un bravo artista, puoi fare il tuo quadro come più ti piace. Sì!
0: Grazie per averci raccontato le tue avventure di oggi, Bing. È stato un vero piacere incontrarti. Spero proprio di sentirti presto. Ciao!
1: Ciao!
0: Ehi! Ma avete sentito chi è venuto a trovarci? Bing! Il nostro amico Bing! Evviva!
2: Evviva!
0: Beh, certo, lui di giochi se ne intende parecchio, eh? Ma torniamo a parlare del nostro quiz. Ci avete pensato?
2: Beh, non me ne intendo tanto di giochi da tavolo.
3: Ah, io invece sono un campione, soprattutto di scricchio, scacchi, sì.
2: Gli scacchi?
3: Ecco, appunto.
0: Bravo, Lallo, è un gioco complicato gli scacchi.
3: Lo so, però la pedina del cavallo la so muovere benissimo.
0: A proposito, il gioco del nostro quiz di oggi, il Senet, era una via di mezzo tra gli scacchi e la dama. Ma vi ricordo la domanda. Chi ha inventato il gioco più antico del mondo? Gli egizi, i giapponesi o i vichinghi? La risposta è... gli antichi egizi!
3: Bello, fantastici gli egizi! Hanno inventato anche le mummie, i sarcofagi, le piramidi, erano intelligentissimi.
0: Hai ragione, Lallo, hai proprio ragione.
2: Evviva gli egizi! Evviva i giochi di tutto il mondo!
0: E anche voi, continuate a giocare, a divertirvi e mandateci i vostri messaggini. Raccontateci una storiella buffa, una barzelletta, una filastrocca, un gioco di parole o il gioco a cui state giocando al nostro numero
4: 347-411-2726.
2: Ciao!
0: Bambine e bambini, la nostra puntata di Big Bang finisce qui. Io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina, accudita da Caterina Olivetti. Grazie a Piero Marcelli che non fa mai mancare biade carote al caro Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento super alla nostra grande regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Dal vostro Armando, ciao ciao ciao ciao!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Altrissimi scavalcatori di file, attenditori fierissimi anche se l'appellativo è fuori uso, rimbalzatori da un capo all'altro della casa natale, neanche poste palline magiche, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

E va bene, siamo in zona retro e a questo punto sarà meglio prenderla così come viene. Next Gen Remix, sarà perché ti amo.

ricchi e poveri vanno alla grande, forte. Pigiama Party!

Quando il mambo incontra Suma, che cosa volete nasca se non Gopher Mambo? Dite alle vostre anche di stare su, il bacino ringrazierà.

DNA, DNA per dirla alla nostrana. E con lei l'applauso scatta in anticipo e spontaneo. DNA, quando si dice che la musica sia nel sangue. Di più, di più!

tele sono ormai spiegate, le mele già mangiate, le tele spente o risintonizzate, non rimane che continuare a ballare come si fosse soli al mondo.

E a questo punto non mi resta che abbracciarvi virtualmente, simbolicamente, amabilmente. Grazie per il vostro affetto, per le barzellette, per le richieste che arrivano al 347-411-2726, sempre azzeccatissime. Ciao amici, ci si vede in giro per il mondo, eh? Pigiama Party!

0: bambine, bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di...
1: Che beggete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!

0: che bravo, Lalo, che conosci.
1: Beh, complimenti anche a te, Armando.
0: Grazie, una bella canzone, eh?
1: Sì.
0: Ma a che cosa dobbiamo questo umore canterino, questa gioia?
1: Perché Armandissimo, stanotte ho sognato di volare.
0: Oh, che bello.
1: Sì, ero leggero, leggerissimo. Galleggiavo sulle nuvole. Poi vedevo tutte le case, le strade piccole, piccole.
0: Ma
1: era fantasticissimo.
0: Ma che bello, anche a me ogni tanto capita. E non vedo l'ora che mi ricapiti, eh?
1: Bello. E poi Armando, sfrecciavo via nel cielo, veloce come un razzo.
0: Wow. Chissà se succede anche ai nostri piccoli amici all'ascolto, no, fatecelo sapere, raccontateci i vostri sogni. Ma a questo proposito vorrei proporti un quiz.
1: Bello, quiz.
0: Proprio un quiz dedicato al volare. E allora, tra questi animali che adesso vi nomino, Lallo, bambine e bambini all'ascolto, ce n'è uno che non vola e voi dovete indovinare qual è. Allora, il gallo cedrone? Lo struzzo del deserto? O la cutrettola gialla?
1: No, Armandissimo, ma è difficile!
0: È vero.
1: C'è anche la cutrettola!
0: Sì, la cutrettola, tra l'altro, per dire in due parole ai bambini, è una specie di passerotto, solo che ha tutto il petto giallo.
1: Che bella deve essere!
0: Molto carina, sì. Va bene, nell'attesa che i nostri bambini si diano da fare per risolvere il quiz di oggi, dedichiamo una canzone al volo. Pronto?
1: Pronto!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Yuhu!
0: In compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: E visto che il nostro super Lallo questa notte ha sognato di volare leggero come una nuvola, oggi appunto parliamo di volare.
1: Beh, sarebbe fantastico avere le ali. Però Armando, adesso che ci penso,
0: sì,
1: si può volare anche sulla scopa magica, come quella delle streghe, oppure di Harry Trotter.
0: Sì, però non è facile trovare una scopa magica, Lallo?
1: Sì, è vero, non la vendono mica nei negozi.
0: No, magari. Però il sogno di volare è un sogno che da sempre appartiene all'uomo, in tutte le epoche. Abbiamo sognato di sollevarci da terra, viaggiare tra le nuvole. Pensa al grande scienziato Leonardo da Vinci, progettava delle macchine volanti incredibili che sembravano avere delle enormi ali come se fossero delle aquile gigantesche.
1: No, ma funzionavano?
0: Beh, non sembra, a dire il vero. Pare che si riuscisse soltanto a fare qualche piccolo saltino, qualche piccolo svolazzo, però poi, ahimè, si ripiombava a terra e insomma, forse erano anche dolori. Vabbè, però oggi noi abbiamo gli aeroplani, gli elicotteri. Però sai che ti dico? Che esiste anche un altro modo di volare ed è molto efficace.
1: Davvero? Con l'elicottero?
0: No.
1: Con il deltaplano?
0: No.
1: Con il razzo intergalattico spaziale?
0: No, Lallo, si può volare con la fantasia. E sai chi sono i più grandi campioni di volo con la fantasia?
1: Chi sono?
0: I bambini.
1: Giusto.
0: Guarda, ce lo dimostra con il suo messaggio Ruben. Ascoltiamolo.
2: Ciao Radio Kids. Io mi chiamo Ruben, ho 7 anni. Il mio tempo libero lo uso per disegnare. E a me piace disegnare gatti, animali e astronavi.
0: Wow.
2: Ciao Radio Kids!
0: Ciao Ruben,
1: ciao.
0: Che bravo che sei! Come mi piacerebbe vedere gli animali, ma forse ancor di più le astronavi che ha disegnato Ruben.
1: Sì, è bello!
0: Che bravo! E anche voi, mi raccomando, raccontateci i vostri disegni, i vostri pensieri, barzellette, colmi, tutto quello che vi passa per la testa. Al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E in questa puntata di Big Bang noi stiamo parlando di volare. Come sarebbe bello potersi sollevare in aria, leggero magari, come un gabbiano, vedere tutto il mondo dall'alto, come fanno per esempio
1: i pipistrelli.
0: ecco, allora sai che i pipistrelli sono gli unici mammiferi che riescono a volare?
1: Sì, poi ci sono le zanzare, le api, le libellule.
0: Bravissimo Lallo, perché molti insetti sono dotati di ali. Ma torniamo al quiz di oggi, sei pronto Lallo?
1: Prontissimo!
0: E allora, vi avevo chiesto quale tra questi tre pennuti non è capace di volare. La cutrettola gialla, il gallo cedrone o lo struzzo del deserto?
1: Armandissimo! Mi è venuta un'idea!
0: Dai!
1: So come riuscire a volare bene benissimo come un gabbiano.
0: Dai, spiegati meglio, come fai?
1: Allora, hai presente quei vecchi tappeti che vengono da lontanissimissimo, tutti colorati?
0: Ma certo, i tappeti persiani!
1: Siani, ecco.
0: Persiani!
1: Io ne ho uno che è in soffitta, un persiano,
0: sì,
1: che c'è un po' di polvere sopra, però non importa.
0: E va bene, quindi che cosa avresti in mente?
1: Allora, io reciterò una formula magica e porterò la mia stellina a fare un viaggio tra le nuvole. Abracadabra, vola tappeto subito là.
0: Wow, dai. Lallo, io non vorrei essere insomma un po' troppo realista, però dubito che il tuo tappeto impolverato possa sollevarsi da terra.
1: Il persiano?
0: Sì.
1: Hai ragione, perché non conosco la formula giusta.
0: Non credo che sia un problema di formule. Il fatto è che il tuo tappeto magari potrebbe non essere magico.
1: Oh, mi tappino! Allora come faccio?
0: Beh, c'è sempre l'aeroplano, no? Del resto, sai, sono pochi quelli che hanno i tappeti volanti,
1: Sì.
0: Per esempio Aladdin, il suo l'aveva scovato nella grotta insieme alla lampada magica che aveva dentro il genio.
1: Il genio, sì. Beh, Aladdin è proprio un ragazzo fortunato,
0: Sì. Sentiamo cosa dice la canzone.

0: Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, cara stellina, è tanto che il mio cuore aspetta un sì.
1: Ma che bravo Lallino!
0: Ciao
1: Stellina!
0: Complimenti!
1: Sono sicuro che Stellina, che è senz'altro all'ascolto, sarà molto colpita da questa tua bella serenata.
0: Speriamo!
1: Ma allora torniamo al quiz.
0: Giusto, quiz.
1: Oh, allora, vi avevo chiesto quali tra questi tre animali della famiglia degli uccelli non è in grado di volare? Tre possibilità. Il gallo cedrone. Lo struzzo del deserto. E la cutrettola gialla. La risposta è... lo struzzo. Sì. Questo grande pennuto non sa volare, però in compenso corre velocissimo.
0: È vero, come Bip Bip, lo struzzo del West.
1: Giusto. E infatti il povero Willy il coyote non riesce mai a acchiapparlo.
0: Vai.
1: Amici di Radio Kids, svolazzando di qui e di là, siamo arrivati alla fine della puntata. Ma voi lo sapete, ci troviamo prestissimo per un'altra puntata in compagnia degli amici di...
0: Big Bang Day!
1: Bambini e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli che si prende cura di Lallo, la nostra scribacchina Lorenza Cingoli che confeziona i testi insieme a me e un grazie speciale alla nostra magica regista Isabella Carboni. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Radio Kids.
1: Ed eccoci pronti, anzi prontissimi, per un'altra puntata di...
2: Big!
1: E poi?
2: Ah già, bang! Lo devo dire io perché Lallo non c'è. Bang!
1: Vabbè, l'ho capito, ma come mai? Perché non c'è Lallo?
2: Mi ha detto che doveva recuperare qualcosa per fare un gioco. Non so che cosa.
1: Lallo, va bene, dai. Allora, mentre lo aspettiamo, ascoltiamo allora subito la prima canzone di oggi. Ed è dedicata a tutte le streghine che sanno ballare.

0: Che bella canzone, come sono simpatiche queste streghe.
1: Sì, è vero, è vero. E poi c'è qualcuno che pensa che le streghe siano tutte antipatiche, che fanno paura, ma non è vero, ce ne sono...
0: Ecco Lallo.
1: Lallo.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, ma che cosa hai portato? Che cos'è questo un vaso pieno di fagioli secchi?
2: Sì, è una bella idea,
1: E quale sarebbe l'idea di portare un vaso con i fagioli secchi?
0: Vuoi cucinare una zuppa di fagioli? Ma sono troppi quelli. Poi sai quante ariette.
2: Si chiamano puzzette.
1: È vero, è vero.
2: Comunque
1: è vero.
2: No, nessuna zuppa. Questi fagioli servono a giocare.
1: A giocare?
2: Sì, dai.
1: E quale sarebbe il gioco, Lallo?
2: Un gioco che si fa col pubblico a casa. Lo facevano nella televisione tanti anni fa.
0: Ma noi siamo alla radio.
1: Sì, e poi tu come l'hai scoperta questa cosa di tanti anni fa alla TV?
2: Me l'ha detto chi lo faceva.
1: Vabbè.
2: Comunque si può fare lo stesso anche alla radio.
1: Come si fa?
2: Il pubblico deve chiamare. Pronto, buongiorno, sono Pinco Pallino, come va? Quanti fagioli ci sono qua dentro?
1: No, scusa, adesso io che ho una certa età, io quel gioco me lo ricordo. Ma la gente telefonava perché più o meno si vedevano quanti fagioli. Qui sei alla radio, non si vedono, come si fa a indovinare?
2: Si indovina con la fortuna, Armando, perché la fortuna è cieca, si sa.
0: E poi anche vedendoli non sarebbe mica facile indovinare quanti fagioli ci sono lì dentro. Sono davvero tanti.
2: Infatti, questo è già un indizio. Sono tanti. Chiamate, gente, chiamate.
1: va bene. E che cosa si vince?
2: Fame, una gran fame.
1: No, Lallo, fama vuoi dire. Cioè vuoi dire che chi vince viene riconosciuto, diventa famoso, ha la soddisfazione di aver indovinato.
2: Esatto, armadissimo. Okay. Chiamate, gente, chiamate. Quanti fagioli sono?
0: Pensateci un po'. Nel frattempo vi facciamo ascoltare un'altra bella canzone.
1: Brava Lella.

0: cercate di farmi venire fame con queste canzoni che parlano di cibo. Oh, i fagioli non li cucino. Servono per giocare.
1: E giochiamo allora.
2: Ecco il telefono. Ecco il telefono. Pronto? Pensiamo chi è in linea. Pronto chi parla? Pronto?
3: Sono Amalia da Amelia.
0: Oh, ciao, Amelia da Amalia. Non ho capito, scusa. Ti chiami Amalia o Amelia?
3: Mi chiamo Amalia e vengo da Amelia.
2: Vabbè, no, è perché Amelia è un paese dell'Umbria, Lallo. Capito?
0: Bene, Amelia da Amalia, sai dirmi quanti fagioli ci sono nel contenitore?
3: Secondo me ce ne sono 19.
0: Mi spiace, troppo pochi. Ritenta, sarai più fortunata.
2: Riprova, Amalia.
3: 4.222.000.
0: No, troppi. Niente da fare, Amelia da Amalia, non hai vinto.
3: Non fa niente. Comunque mi chiamo Amalia, non Amelia.
0: Va bene, grazie. Ciao, Amelia da Amalia.
2: Vabbè, però Lallo, non so se si può fare così, perché lei ha fatto due tentativi, l'hai fatta rispondere due volte e il regolamento non lo permette, credo.
0: Ma quale regolamento, Armando? L'ho fatto io il regolamento,
2: Vabbè, se l'hai fatto tu, ma allora mi sembra un po' strano.
1: Scusate, ma posso rispondere io alla prossima telefonata?
2: Ma certo, Lella, dai, il gioco è tutto tuo. Ecco, guarda, è arrivata l'altra telefonata. Sentiamo.
1: Pronto, chi c'è in linea?
4: Ciao, telefono da Aosta, sono Forte.
1: Bene, ciao, come ti chiami?
4: Forte.
1: Pensavo che fossi Forte.
4: Sono Forte, mi chiamo così.
2: Va bene. Telefono delle persone davvero curiose. Va bene, allora si vede che lui è forte in tutti i sensi, Lella.
1: Allora, visto che sei così forte, sai dirci quanti fagioli ci sono nel nostro contenitore?
4: No.
1: Come no?
4: Non lo so.
2: Va bene, ma non vuoi provare a indovinare, scusa? È caduta la linea, proprio ha buttato giù. Non vuole provare.
0: Ha fatto anche cadere la linea, poverina.
1: Non mi sembrava così forte, tutto sommato.
2: Ma devo dire che come giocatori non siamo andati granché. Vabbè, facciamo una cosa, ascoltiamoci una canzone e vediamo se dopo siamo più fortunati. Vai con il cerchio della vita, il Re Leone.

0: Lallo, ma cosa fai? Hai tirato fuori tutti i fagioli per contarli?
1: È perché mi sono dimenticato quanti sono.
2: Sì, ma li hai sparsi tutto per il tavolo. Siamo invasi dai fagioli. Ma scusa, ma non te lo potevi scrivere da qualche parte?
1: Ma no, perché di solito io ho la memoria di ferro, eh.
0: Di solito? Sì. E ora come facciamo a giocare se non sappiamo quanti sono?
1: Per quello che li sto contando. Così poi continuiamo a giocare, eh.
2: Vabbè, allora ci teniamo buono il gioco per una prossima puntata.
0: Va bene, eh? E anche i fagioli sul tavolo.
2: Va bene. È tempo di salutarci.
3: No.
2: Va bene, però torniamo presto. E voi bambini continuate a mandarci i vostri bellissimi messaggi al nostro numero WhatsApp. Fateli scrivere dai vostri genitori e noi li leggeremo. Il nostro numero che è
4: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo qui!
1: Sì, io non mi muovo, perché devo finire di contare. Allora, 55, 56, 57.
2: Mi sa che
1: 58,
2: sarà lunga lei.
0: Sì.
2: Molto lunga.
1: Vabbè. Quale c'è dopo il 62?
2: E il 63, Lallo.
1: 4, 5.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io.
3: E i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due, tre.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, può volare.
0: Riproviamo, riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Il re borghese.

Amico, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste. Un racconto allegro per distrarci dalle opache e grigie malinconie. Eccolo qui. C'era, in una immensa e luminosa città, un potentissimo re che aveva abiti sontuosi e stravaganti, schiave dalla pelle bianca e scura, cavalli dalle lunghe criniere, armi scintillanti, levrieri veloci e cacciatori che suonavano corni di bronzo riempiendo l'aria con le loro fanfare. Era un re poeta? No, amico mio, era il re borghese. Aveva una grandissima passione per l'arte, il sovrano, e favoriva con grande generosità i suoi musicisti, i suoi compositori di ditirambi, i suoi pittori, i suoi scultori, i suoi speziali, i suoi barbieri e i suoi maestri di scherma. Quando andava nel bosco, vicino al capriolo o al cinghiale ferito e

0: Muovevano le mani con movimenti ritmici e aggraziati. Era un re sole nella sua Babilonia piena di musica, di risate e di banchetti chiassosi. Quando si stancava della città frenetica, andava a caccia, sconvolgeva il bosco con la sua squadra di cacciatori che facevano fuggire dai loro nidi gli uccelli impauriti e risuonare gli schiamazzi nelle profondità delle grotte. I cani, dalle zampe slanciate, distruggevano la vegetazione al loro passaggio e i cacciatori, curvi sul collo dei cavalli, facevano fluttuare i loro mantelli purpurei. I loro volti erano paonazzi e i capelli ondeggiavano al vento. Il re possedeva un palazzo superbo dove aveva ammassato enormi ricchezze e opere d'arte meravigliose. Ci arrivava attraversando siepi di lillà e vasti stagni, accolto dai cigni dal lungo collo bianco, ancor prima che dei suoi impettiti valletti. Buon gusto! Saliva lungo una scala piena di colonne di alabastro e di smeraldo, ornata da coppie di leoni marmorei affrontati, simili a quelli che decoravano il trono di Salomone. Raffinatezza! Oltre i cigni, possedeva una grande voliera, essendo amante dell'armonia, del canto e del gorgheggio. E seduto accanto ad essa, elevava il suo spirito leggendo romanzi di Messiaen oppure bei libri su questioni grammaticali o saggi tanto ricercati quanto inutili. Proprio così, strenuo difensore della correttezza accademica nelle lettere e dello stile di maniera nelle arti. Anima sublime, amante della limatura del testo e dell'ortografia. Giapponeserie, cineserie, per moda e nient'altro. Del resto, poteva ben concedersi un salone degno del gusto di un Goncourt o dei milioni di un Creso. Chimere di bronzo con le fauci aperte e le code attorcigliate in forma di volute, in gruppi fantastici e meravigliosi. Lacche di Kyoto con incrostazioni di foglie e rami di una flora fuori dal comune, e animali di una fauna sconosciuta. Rari ventagli a forma di farfalla sulle pareti, pesce e galli colorati, maschere dalle espressioni infernali con occhi che sembravano reali, lance dalle lame antichissime e impugnature con draghi che divorano fiori di loto. E in gusci di uovo, tuniche di seta gialla, come se fossero tessute con tele di ragno, costellate di aironi rossi e cespugli di verdi piante di riso. Grandi vasi ornamentali, porcellane vecchie di secoli, di quelle nelle quali sono ritratti guerrieri tartari vestiti con pelli che li ricoprono fino alle reni e che portano archi tesi e mazzi di frecce. Inoltre, aveva anche un salone in stile antica Grecia, pieno di marmi, dee, muse, ninfe e satiri, il salone dei tempi galanti, con quadri di Watteau e Chardin. 2, 3, 4. Quanti saloni! E mecenate andava in giro ovunque, con il volto che esprimeva una certa regalità, la pancia piena e la corona sul capo, come un re di denari. Un giorno portarono uno strano tipo d'uomo davanti al suo trono, là dove si trovava circondato da cortigiani, da retori e da maestri di equitazione e di danza.
1: «Che cos'è?»
0: chiese il re.
2: «Signore, è un poeta.»
0: Il re aveva cigni nello stagno, canarini, passeri, tordi nella voliera. Un poeta era qualcosa di nuovo e di insolito.
1: «Lasciatelo qui.»
0: E il poeta: «Signore, non ho mangiato.» E il re:
1: «Parla e mangerai.»
0: E cominciò: «Signore, da tempo canto il verbo dell'avvenire. Ho spiegato le mie ali alla tempesta. Sono nato nel tempo dell'aurora. Sono in cerca del popolo eletto che deve attendere con l'inno sulla bocca e la lira tra le mani il sorgere del grande sole. Ho abbandonato le suggestioni della città malsana, l'alcova piena di profumi.

0: la musa di carne che riempie l'anima di frivolezze e il volto di polvere di riso. Ho spezzato l'arpa adulatrice dalle deboli corde contro i calici di cristallo di Boemia e le brocche dove spumeggia il vino che inebria senza dar forza. Ho gettato il mantello che mi faceva sembrare un istrione o una donna e mi sono vestito in modo selvaggio e splendente. Il mio straccio è di porpora. Sono andato nella foresta, dove mi sono rigenerato e saziato di latte fecondo e del liquore di una vita nuova. E in riva al mare agitato, scuotendo la testa sotto la tempesta forte e nera, come un angelo superbo o un semidio dell'Olimpo, ho provato il metro giambico, consegnando il madrigale all'oblio. Ho accarezzato la grande natura e ho cercato nell'intensità dell'ideale il verso che giace nella stella alla fine del cielo e che giace nella perla nelle profondità dell'oceano. Ho cercato di essere potente perché il tempo delle grandi rivoluzioni sta arrivando con un messia che è tutto luce, tutto agitazione e potenza. Ed è necessario accogliere il suo spirito con una poesia che sia il suo arco trionfale, fatto di versi di acciaio, di versi d'oro, di versi d'amore. Signore, l'arte non si trova nei freddi panneggi del marmo, nei quadri leziosi e nemmeno nell'ottimo signor Oné. Signore, l'arte non indossa pantaloni, non usa un linguaggio borghese, non mette i puntini sulle i. L'arte è maestosa, possiede mantelli d'oro o di fuoco, o va in giro senza veli e impasta l'argilla con passione e la dipinge con la luce. L'arte è opulenza e dà colpi d'ali come quelli delle aquile o colpi d'artigli come quelli dei leoni. Signore, tra un apollo e un'oca, scegliete un apollo, anche se il primo è di terracotta e l'altro d'avorio. Ah, la poesia! Ebbene, i versi dei poeti si sviliscono se cantano dei nei delle donne e se creano melasse poetiche. Per di più, signore, il calzolaio critica i miei endecasillabi e il signor professor farmacista mette punti e virgole alla mia ispirazione. Signore, e voi autorizzate tutto questo? L'ideale. L'ideale. Il re lo interruppe.
1: Avete sentito? Che fare?
0: E un filosofo rispose.
2: Se me lo permettete, signore, può guadagnarsi il vitto suonando l'organetto. Possiamo metterlo nel giardino, vicino ai cigni, per quando voi passeggiate.
1: Sì,
0: disse il re, e rivolgendosi al poeta.
1: Girerai la manovella, chiuderai la bocca, suonerai un organetto che suona valzer, quadriglie e galop, a meno che tu non preferisca morire di fame. Un pezzo di musica per un pezzo di pane, niente parole senza senso, niente ideali. Andate!
0: E da quel giorno in poi, sulla riva dello stagno dei cigni, si vide il poeta affamato girare la manovella. Tiririririn, tiririririn, imbarazzato per gli sguardi del grande sole. Passava il re? Doveva riempire lo stomaco vuoto? Tiririririn, tiririririn. Tutto tra le beffe degli uccelli liberi che andavano a bere la rugiada dai lillà in fiore, tra il ronzio delle api che gli pungevano il viso e gli riempivano gli occhi di lacrime. Lacrime amare che gli bagnavano le guance e cadevano sulla terra nera. Venne l'inverno e il povero uomo sentì freddo nel corpo e nell'anima. E la sua mente era come pietrificata e i grandi inni erano caduti nell'oblio. E il poeta della montagna coronata di aquile altro non era che un povero diavolo che girava la manovella. Tiririririn, tiririririn. E quando cadde la neve Il re e i suoi vassalli si dimenticarono di lui. Gli uccelli furono messi al riparo, ma lui fu lasciato fuori, esposto alle intemperie. L'aria gelida gli mordeva la carne e gli frustava il viso. Tiririririn, tiririririn. E la notte in cui cadde dall'alto una pioggia bianca di piume cristallizzate, nel palazzo ci fu una festa e la luce dei lampadari risplendeva gioiosamente sui marmi, sull'oro e sulle tuniche dei mandarini dipinte sulle antiche porcellane. E si applaudivano fino alla follia i brindisi del signor professore di retorica, costellati di dattili, di anapesti e pirricchios, mentre nei calici di cristallo spumeggiava lo champagne con il suo perlage brillante e fugace. Notte d'inverno, notte di festa. E lo sventurato, coperto di neve vicino allo stagno, girava la manovella per scaldarsi, tremante e infreddolito, sferzato dal vento di tramontana sotto il candore implacabile e gelido della neve nella notte scura, facendo vibrare tra gli alberi spogli la musica dei galoppi e delle quadriglie, morì, rimanendo fermo nella sua posizione, pensando che il sole sarebbe sorto il giorno dopo e con esso l'ideale, e che l'arte non avrebbe mai indossato i pantaloni, ma un mantello di fuoco d'oro. Finché il giorno seguente il re e i suoi cortigiani trovarono quel povero diavolo di un poeta come un passero ucciso dal gelo, con un sorriso amaro sulle labbra e con la mano ancora sulla manovella. Amico mio, il cielo è cupo, l'aria è fredda, il giorno è triste, affiorano opache e grigie malinconie, però quanto riscalda l'anima una frase, una stretta di mano al momento giusto. A presto!

Avete ascoltato Il Re Borghese, un racconto di Rubén Darío. Ve lo hanno raccontato Barbara Cinquatti e Piero Marcelli. Traduzione a cura di Vilma Melendez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

0: I bambini, eccoci di nuovo insieme con Lallo e Lella per una nuova esplosiva puntata di
1: Big Bang.
0: Beh, che succede? Come mai siete così poco entusiasti?
1: Perché?
0: Dai, forza, avanti.
2: Vabbè,
0: coraggio.
2: Perché abbiamo litigato, Armando.
0: Ah, avete litigato?
1: Sì.
0: Vabbè, ogni tanto succede purtroppo, eh. Vabbè, cerchiamo di risolverlo, dai. Perché avete litigato?
1: Non lo so, stavamo dicendo che volevamo giocare a far finta che...
2: Ecco, io volevo fare finta che ero un pirata, che comandava il vascello dei pirati. Ero il re dei sette mari. E invece Lella era...
1: E io anche volevo essere un pirata, una piratessa che comandava un vascello di piratesse ed ero la regina dei sette mari.
0: Ma bello, mi sembra molto divertente. E perché avete litigato?
2: È perché il pirata volevo farlo io.
1: Ma anche a me piaceva tanto.
2: Ecco, Lella mi copia sempre.
1: E Lella vuole giocare solo a quello che piace a lui.
0: Ho capito, non ricominciate a litigare. Allora, vedrete che troviamo una soluzione. Allora, facciamo una cosa. Intanto ci possiamo sentire una bella canzone mentre vi mangiate un bel pezzo di pizza.
1: Va bene.

0: Allora, l'allo, Lella, va un pochino meglio?
1: Sì, un pochino sì.
2: Era proprio buona la pizza che abbiamo ascoltato, eh?
0: bene. Allora, meno male, perché con il pancino pieno si ragiona meglio. E vediamo un po' di risolvere il vostro problema, visto che avete litigato.
1: Va bene, proviamo.
0: Allora, se non ho capito male, stavate giocando a Facciamo finta che io ero. E Lallo voleva fare il pirata.
2: Il re dei sette mari.
0: Va bene, il re dei sette mari. E tu, Lella?
2: Lella vuole fare lo stesso. Ora dico io, uno non può fare il pirata che subito c'è qualcuno che lo vuole fare anche lui. Ma non poteva fare qualcos'altro?
1: Ah, ma a me piaceva fare il pirata. Io ero la regina dei sette mari.
2: Ma sette mari l'ho detto appena io, sei una copiona.
1: E tu sei un testato.
0: Va bene, bravi. Non ricominciate a litigare. Allora, dobbiamo cercare di risolvere il problema. Dobbiamo trovare un modo.
2: Non c'è nessun modo di risolvere il problema. Di pirata, re dei sette mari. Ce n'è uno solo.
1: Lo vedi come fa?
2: No, sento che fai sempre così.
0: Lallo, Lella. Allora, vediamo un po'. Dunque, con calma. Vediamo. Lallo, se tu fossi un pirata, che cosa faresti?
2: Bello, andrei all'arrembaggio degli altri vascelli.
0: Bravissimo. E tu, Lella?
1: Andrei all'arrembaggio degli altri vascelli.
2: Ecco, lì, sono copiona.
0: Vabbè, aspetta, Lallo. Dunque, e poi, una volta che avete conquistato il vascello, che cosa fareste?
1: Mi prenderei il tesoro.
2: Mi prenderei il tesoro.
1: Questa volta sei tu che copi, Lallo.
2: No, è quello che fanno tutti i pirati. Vanno all'arrembaggio e si prendono il tesoro. Io non copio proprio niente. Oh, se tu vuoi fare il pirata come me, perché non fai la faraona dell'antico Egitto?
1: No, mi piace fare la faraona dell'antico Egitto.
0: Va bene,
1: Voglio fare la piratessa.
0: Va bene. Aspettate che forse ho una soluzione. Vedrete che ce la faremo. Però adesso vi propongo una canzone che parla proprio di quattro pirati, anzi è una filastrocca, e anche loro, come voi, andavano alla ricerca di un grande tesoro.

0: che buffi quei quattro pirati sul mar dei Sargassi?
1: Ah, io non sono un pirata buffo, sono un pirata feroce.
0: Anche io?
1: No, io di più.
0: No, io di più.
2: Va bene, bravi, fermi. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto prima della canzone che voi pirati andate all'arrembaggio dei vascelli per prendervi il tesoro, giusto?
0: Sì.
2: Ok, allora, che cosa c'è dentro il tesoro, Lallo?
1: Le monete d'oro e d'argento.
2: E Lella?
0: Gli anelli e le collane preziose.
2: Ecco fatto, risolto il problema.
1: Come sarebbe a dire risolto il problema?
2: Ma è semplice, potete fare tutti e due i pirati e dividervi il tesoro. Lallo si prende le monete d'oro e d'argento e Lella gli anelli e le collane preziose.
1: Va bene, però c'è un solo re dei sette mari, eh?
2: Giusto, è vero Lallo, c'è un solo re. Però ci può essere una regina dei sette mari.
0: Sì, è vero. Tu fai il re e io la regina. Bravo Armando.
1: Va
0: che
1: bene,
0: bello.
1: Però chi è che urla all'arrembaggio?
2: Beh, direi che potete farlo una volta per uno, anche perché se lo fai sempre tu, Lallo, dopo un po' non hai più la voce. Prova anche tu, Lella.
0: All'arrembaggio.
2: Bravissimi! Adesso vi faccio sentire una canzone che parla di un pirata davvero, ma davvero strambo.

0: Avete sentito com'è divertente il pirata Gambamossia?
1: Che dopo ogni battaglia balla il lizio con la scimmia elettricista.
0: Bene, avete visto, abbiamo risolto il problema e voi potete giocare ai pirati.
1: E tu, Armando, cosa fai?
0: Dunque, vediamo un po'. Io potrei fare il terrore di tutti i pirati. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Il coccodrillo che ha inghiottito la scimmia e vi mangia!
2: Bella, bella, divertente, mi piace.
0: Allora, bambini, continuate ad ascoltarci su Big Bang. E se per caso anche voi avete litigato e volete raccontarci il vostro litigio, o magari volete chiederci un consiglio per come superarlo, lo potete fare scrivendoci o facendoci sentire la vostra voce al nostro numero di WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
0: Ciao, bambini!
1: Ciao.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò

Arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

viaggio, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

0: nostra compagnia, ovvero in compagnia di quelli di Big Bang, vale a dire Lellina.
1: Ciao Armandissimo.
0: E Lallo.
2: Ciao Armando.
0: E oggi la nostra sarà una puntata davvero molto molto speciale.
1: Cosa intendi Armando? Spiegati meglio.
2: Ah, io ho capito, sarà una puntata al gusto di cioccolato e fragola.
0: Non esattamente Lallino, ma ditemi una cosa, vi piace viaggiare?
1: Ah sì, adoro visitare posti nuovi, conoscere persone, ammirare panorami,
2: assaggiare nuovi gusti di gelato.
0: Perfetto, allora la puntata di oggi vi piacerà moltissimo perché stiamo per salpare per un lunghissimo viaggio in compagnia di Ulisse.
1: Ulisse?
2: No, ma io lo conosco benissimissimo, era un eroe, quasi come me.
0: Lallo, in effetti Ulisse era un eroe dell'antica Grecia. E pensate, il poeta Omero gli ha dedicato un intero poema, l'Odissea, dove si racconta proprio il suo lungo viaggio di ritorno verso casa.
1: E dov'era la casa di Ulisse?
0: È una bella domanda, Lellina. Allora, il nostro eroe Ulisse era nato nell'isola di Itaca, però aveva combattuto per 10 lunghissimi anni nella guerra tra i greci e gli abitanti della città di Troia. Finita la guerra, era salpato con i suoi uomini per fare ritorno a casa, dove lo aspettavano Penelope, sua moglie, e suo figlio Telemaco. Però? E siamo appunto nel momento in cui Ulisse si trova in mezzo al mare.
1: Lallo? Lallo, cosa fai?
2: È il rumore delle onde.
0: Bravo Lallo, bravo, bravo, perfetto. Ma a un certo punto ecco che arriva una tempesta. Con tuoni, lampi. E così Ulisse perse la rotta e arrivò nella terra dei ciclopi.
1: E chi erano questi ciclopi? Beh, il nome non mi dice niente di buono.
0: E in effetti erano dei tipacci un po' pericolosetti. Erano dei giganti, ma avevano una particolarità.
1: Quale?
0: Avevano un occhio solo sulla fronte, grandissimo, e con quell'unico occhio osservavano e scrutavano tutto quanto di qua e di là.
1: Aiuto!
2: Ma che brutti!
0: Però Ulisse, devi sapere Lallo, e anche tu Lella, era un tipo molto molto curioso e a tutti i costi voleva vedere com'era fatto un ciclope.
1: No, è pericoloso!
0: Giusto Lellina, infatti i suoi compagni non erano per niente contenti. Avevano paura di incontrare uno di quei giganti e dicevano: ma no Ulisse, dai per favore, lascia stare, non so se è una buona idea. Ma Ulisse, testardo, voleva vederli a tutti i costi. E così arrivarono nella grotta di Polifemo.
2: Ma chi è questo Pollofreno?
0: No. Polifemo era un ciclope altissimo, fortissimo, con tutti i capelli ispidi come dei cespugli pieni di spine. Viveva da solo in una caverna e portava sempre tutti quanti al pascolo. Indovina chi?
1: Oh, povero a me, aveva un gregge di pecorelle.
0: Proprio così. Quando Ulisse e i suoi uomini entrarono nella caverna, il gigante non c'era. In compenso, su degli scaffali videro delle belle forme di ricotta fresca. E i marinai volevano riprendere la rotta, scappare via subito, ma... arrivò il ciclope.
1: Paurissima!
0: Polifemo chiuse allora l'entrata della grotta con un pietrone che poteva sollevare soltanto lui. E appena vide Ulisse e gli altri, cominciò a inseguirli con le sue manone per prenderli, ghermirli e papparseli tutti.
1: Ma era cattivissimo!
2: Non vale fare così, eh!
0: In effetti il ciclope era parecchio cattivo, ma Ulisse ebbe un'idea geniale. Versò una coppa di

0: disse: dimmi, straniero, come ti chiami?
1: Ulisse ci pensò un attimo e poi rispose: il mio nome è Nessuno.
2: Nessuno? Che strano, perché hai detto così?
1: Caro Lallo, tra pochissimo lo scoprirai, ma prima sentiamo insieme un po' di musica.

0: piccoli e grandi amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, Lella e Lallo. E oggi vi stiamo raccontando una storia mitica, anzi dovrei dire mitologica, ed è quella di Ulisse e il ciclope Polifemo.
1: Ulisse è prigioniero nella grotta insieme ai suoi amici, ma come farà ad uscire?
2: Oh, Tapino, non trova la chiave.
0: Torniamo al momento in cui ci eravamo fermati.
1: Sì?
0: Polifemo aveva bevuto troppo vino, si era ubriacato, grazie al vino che Ulisse gli aveva offerto, e aveva appena chiesto a Ulisse di rivelargli il suo nome, e Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno. Per il troppo vino, il ciclope si addormentò e cominciò a russare. Allora, Ulisse e i suoi uomini presero un grosso tronco d'albero, lo tagliarono per bene, in modo da renderlo appuntito, e lo usarono per accecare il gigante.
1: Oh, ma adesso mi fa quasi pena, povero Polifemo.
2: Però era malvagimissimissimo,
0: Naturalmente Polifemo per il dolore si svegliò e cominciò a urlare: aiuto! Aiuto! E le sue urla attirarono l'attenzione di altri ciclopi, che arrivarono di corsa e gli chiesero: Ma Polifemo, che cos'hai? Non lo sai che è notte? Perché ci hai svegliato? È ora di dormire! E Polifemo rispose: Nessuno! Nessuno mi vuole uccidere! A quel punto, gli altri ciclopi, sentendo che nessuno voleva fare del male a Polifemo, se ne tornarono a dormire.
2: Ecco perché Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno.
1: Era proprio un genio.
0: Proprio così. Ma i guai non erano finiti, perché Ulisse e i suoi marinai dovevano uscire dalla grotta, che se ricordate Polifemo aveva chiuso con un grande masso. Ma siccome tutte le mattine il ciclope portava le pecorelle al pascolo, Ulisse usò un altro stratagemma. Non appena il portone fu aperto, tolto il grande masso che ostruiva l'ingresso, lui e i suoi marinai si aggrapparono alla pancia delle pecorelle.
1: Povere pecorelle, chissà che fastidio!
0: Sì, è vero, tu lo puoi dire, vero Lellina?
1: Sì.
0: Però lo stratagemma di Ulisse era stato quello di aggrapparsi sotto le pecorelle, così. Quando Polifemo cominciò a toccare le schiene delle pecore per contarle, non si rese conto che sotto c'erano Ulisse e i marinai, e così ad uno riuscirono a scappare.
2: Ah, scappa Ulisse!
1: Chissà come si era arrabbiato Polifemo quando aveva capito che Ulisse era riuscito a fuggire.
0: Certo, Lellina, arrabbiatissimo, ma Ulisse ormai era già sulla nave e stava prendendo il largo. Allora il ciclope sollevò un gigantesco pietrone e lo gettò in mare dall'alto di una montagna.
2: No, questo è un gioco scorretto, non si fa.
0: Ma certo, Lallo, infatti in mare si scatenarono delle onde gigantesche. Ma ormai Ulisse e i suoi amici erano insieme.

0: Salvo.
1: Evviva! Ma dopo scommetto che Ulisse arriva a Itaca.
0: Oh no, caro Lallo. Ulisse continuerà a viaggiare, viaggiare e vivrà molte, molte altre avventure. E se lo vorrete, e lo vorranno anche le bambine e i bambini a casa, le racconteremo una prossima volta.
2: Sì, sì!
1: Sì! Ciao!
3: Ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

speriamo che capiti anche

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: bello, oggi nuova avventura!
1: È un nuovo mistero!
0: Chissà dove ci porterà Misterio!
1: Io dico in Giappone!
0: Lo sai già, te l'ha detto!
1: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
0: Ah, allora io dico in Islanda!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
0: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche!
1: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
0: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio 3! 1, 2, 3! Misterio!
2: Buongiorno Laura e Andrea!
1: Ciao Misterio! Hai deciso la missione del giorno?
2: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello!
0: Bello! Mi piacciono tantissimo gli indovinelli! E a voi bambini?
1: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro! Dai, Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
2: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale! Che posto è?
0: Dunque, vediamo, tre triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
1: Divinità con la testa di animale. Te le immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
2: Non c'è niente da ridere, Andrea.
1: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
2: Non se ne parla.
0: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
1: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i tre triangoli sono...
0: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea!
2: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini.
0: Ciao Misterio! Che bello l'Egitto, non vedo l'ora.
1: Non perdiamo tempo Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto.
0: Giusto, Iridella, vieni a prenderci. Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
1: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
0: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
3: Guarda Laura!
4: Sembra Indiana Jones!
0: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao, ciao Iridella,
0: grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù, le piramidi e la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo, ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie! Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, eh. Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto, l'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: E, per esempio, da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
1: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
1: Spegni, spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie. Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
4: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia, poi.
1: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
4: In effetti, sembra divertente.
1: Sì! Mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci, la vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo.
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora, e ancora, e ancora. Forza mummie.
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati.
0: Da questa parte.
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre.
2: Ecco il museo.
0: Entriamo. Mummie, ai vostri posti.
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi vedrai.
2: Da questa parte, prego. La mostra è aperta.
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie Laura, e grazie Andrea, e grazie mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci amici, a presto e ciao mummie!
1: Buon compleanno, mummierella!
3: Grazie Laura, grazie Andrea, il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella, andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: E anche questa volta bellissima avventura.
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge.
0: Lo faremo presto, al prossimo mistero. Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così. Questa volta però spaghetti al pomodoro.
1: Sì, anche per me. E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando. E noi ci vediamo.

0: Ciao bambini, bentornati a Big
1: Bang!
0: Sempre esplosivi e in onda su Radio
1: Kids!
0: Ciao da Armando e...
1: Lella!
0: E Lallo?
1: Lallo, tocca a te!
0: Lallo? Ma dov'è Lallo?
1: Non c'è Lallo!
0: Ma come non c'è? Dobbiamo iniziare il programma! Ah, eccolo!
2: Scusate, ho avuto un problemino.
0: Che genere di problema, Lallo?
1: Ti possiamo aiutare?
3: No.
0: Ma dai, su, dici se è successo qualcosa, ti aiutiamo noi.
1: Dici che hai, Lallo?
3: Stato mangiato!
0: No, dai, non mi...
3: Non ho mangiato!
0: Vabbè, dai, che problema c'è?
1: Ti diamo qualcosa noi?
0: Sì, anzi, guarda, facciamo così. Ti metto subito una bella canzone che così ti toglie un po' di fame. Ti va bene la pappa col pomodoro?
1: Yuhu!

0: va meglio, Lallo?
1: È una canzone bellissima, ma io avrei ancora fame.
2: E che cosa vorresti ancora?
1: Ma poche cosine, solo un po' di popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la patata, il tribile, il panino di miele, cioccolata e torta di lamponi.
2: Se vuoi possiamo dividere la mia insalata.
1: Ma io sono allergico all'insalata.
0: E il minestrone? Vuoi un po' di minestrone?
1: No, il minestrone mi fa venire la pancia gonfia e le bolle in faccia.
0: Vabbè, dai Lallo, stai esagerando. E poi è buona regola mangiare quello che c'è. E tra l'altro insalata e minestrone sono buonissimi e ti fanno benissimo, perché hanno i sali minerali, le vitamine, le fibre, tutte le cose che aiutano a crescere e a sentirsi meglio.
1: Armando, io voglio i popcorn, le lasagne, la cotoletta, le patatine, il pane, la frittata, il tribile, il panino di miele, il cioccolato e torta di lamponi.
2: Dai Lallo, mangia minestrone e insalata, ti fanno bene.
1: No, ufa, voi mi volete far diventare uno zombie vegetariano, ecco.

0: questo zombie che fa.
1: E come fa lo zombie, Lella? Ah, ecco, questo è uno zombie, va bene. Ma comunque non... Buffa Lella che fa lo zombie, eh?
2: Non ma come fa a mangiare solo le verdure, Armando?
1: Ma no, vabbè, intanto sono solo zombie di fantasia, non devono tornare. Però è divertente l'idea che lo zombie mangia solo le verdure. E in ogni caso, anche tu devi imparare a mangiarle, Lallo. Ma oh. Senti, facciamo un patto. Io ti porto al ristorante, però solo se mangi le verdure.
0: Io amo le verdure, sai?
1: Però tu non sei obbligata a mangiare le verdure, Lella. Tu le mangi sempre, le verdure.
2: Ecco, e perché io sarei obbligato?
1: Perché tu non le mangi mai, Lallo.
2: Va bene, Armando, mangerò le verdure. Congelato però, eh.
1: Guarda, francamente non credo che al ristorante servano le verdure col gelato, però... Però se tu mangi tutte le verdure, alla fine potrai avere il gelato, che mi sembra una buona idea. Che dici? Sentiamo cosa dice Valentina a proposito del cibo. Sentiamo cosa dice.
3: Ciao, sono Valentina, ho 10 anni e il cibo che odio di più sono le polpette di pesce che mi danno a scuola. Perché... non mi piacciono. Ciao.
2: Ecco, a Valentina non piacciono le polpette di pesce e a me non piacciono le verdure. Ecco.
0: Ma Lallo, bisognerebbe imparare a mangiare un po' di tutto.
1: Eh sì. Ah, ho un'idea, Lallo, forse potrebbe aiutarti. Se tu diventassi un grande cuoco, uno chef famoso, potresti cucinare le verdure come ti piacerebbero e diventerebbero buonissime.
0: Come Remy, il topolino di Ratatouille.
1: Brava Lella, proprio come lui. E beh, lui diventa un cuoco straordinario perché riesce a fare proprio un piatto di verdure. Ci sono aglio, cipollina dorati, soffritti in olio extravergine di oliva, pomodori, melanzane, zucchine, peperoni freschissimi e il tutto profumate con erbe e basilico di Provenza e servito con crostini di pane caldo.
2: Che botta, Armando! La voglio! Anch'io!
1: Bene. Allora, tra poco ristorante con verdure, ma sì, per adesso accontentiamoci della ratatouille di Remy.

0: Che fame! Basta, voglio andare a risalate, voglio la ratabubulle, la bababulla, la
1: vuoi
0: la
1: ratatouille?
0: Ah sì, quella lì.
2: Bene, abbiamo convinto Lallo a mangiare le verdure, eh?
0: Sì, dai, andiamo a mangiare la ratabulla, bababulla, bibidi bu,
1: quella lì. Sì, che ho fame anch'io.
2: Va bene, allora andiamo al ristorante a mangiare le verdure. Mi raccomando, bambini, mangiate anche voi le verdure, fatevele cucinare in modo che siano saporite. E noi vi diamo appuntamento al prossimo
3: Big Bang!
1: Fame!
0: La bababulla!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, maestà. Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima, no, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adele, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Cot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, oh, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. E, insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. E lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, mamme, papà, papazzi e peluche. Benvenuti a una nuova puntata del nostro Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso e...
1: ci vuole un fiore.
0: Ma questa è la voce di Flora, la nostra amata piantina di camomilla, la corrispondente del mondo vegetale.
1: Ciao Armando, ti sei annaffiato oggi?
0: Ciao Flora, bentornata a Big Bang. Beh sì, diciamo che ho fatto una bella doccia, se è questo che intendi.
1: Scusa Armando, io mi dimentico sempre che tu non hai le foglie.
0: No.
1: Non hai neanche le corolle, no. Lo stelo o il pistillo. Sei solo un umano.
0: Già, sono solo un umano. Però mi piacerebbe avere tanti petali colorati intorno alla testa. Purtroppo non è così. Comunque, che cosa ci racconti oggi, Flora? Anzi, sai che ti dico? Facciamo così, creiamo un po' di suspense, ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto.
1: Era proprio quello che volevo proporti.
0: Perfetto.

0: Bentornate bambine, bentornati bambini, grandi e piccini, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Io sono Armando e con noi c'è Flora, la nostra amica fiorellino di camomilla.
1: Sai, Armando, mi è piaciuta tanto questa canzone che parla di verdure.
0: Ah sì?
1: Anche perché oggi io volevo proprio parlarti di verdure dell'orto e dirti che hai di fronte a te... la maestra Flora.
0: Wow, la maestra Flora. Ma in che senso? Sei diventata una maestra?
1: Sì, ma solo per una giornata. La mia amica Verza, che generalmente fa scuola nell'orto, aveva mal di zucca. E così mi ha chiesto di sostituirla. E io ci sono andata.
0: Ma brava Flora. E che cosa si insegna nell'orto?
1: Molte materie. Anche se devo dire che gli alunni mi hanno fatto un pochino disperare. Per tutta la clorofilla, dopo una giornata alla scuola dell'orto, io non ne potevo più.
0: Ma com'è successo? Allora, racconta tutto quello che è successo nella tua giornata di insegnamento all'orto. E poi magari spiegaci chi erano gli allievi e perché si sono comportati così.
1: Dunque, appena sono arrivata, è venuto a presentarsi l'aglio.
0: Sì.
1: Sai, lui è il primo della classe.
0: Ah no, non lo so. L'aglio è il primo della classe. E come mai?
1: Beh, intanto perché è antichissimo. Lui risale addirittura a 10.000 anni fa.
0: Perbacco! Ma chi l'avrebbe mai detto che l'aglio fosse così antico?
1: Pare che lo usassero come medicamento perfino i Sumeri.
0: Ma dai!
1: Un popolo del passato, sì. Si dice che venisse usato per scacciare gli spiriti maligni.
0: No.
1: Hai capito perché si dà tante arie?
0: Sì, ho capito. Ma sai, adesso che ci penso, alcuni spicchi d'aglio furono ritrovati nella tomba del famoso faraone egizio Tutankhamon.
1: Infatti, è rimasto un po' presuntuosetto per questo. Sa sempre tutto lui. In compenso, la cipolla piange ogni volta che non sa rispondere a una domanda.
0: Ma non è colpa sua. La cipolla contiene un acido che libera un gas irritante per gli occhi. Infatti anche i cuochi, quando tagliano la cipolla, cominciano a lacrimare.
1: Sarà, ma è anche un po' piagnona. E non ha nessun motivo di piangere, perché anche la cipolla ha tante proprietà contro i batteri e contro le infezioni, proprio come l'aglio. È molto importante.
0: Lo so, Flora. Avevo letto che il grande viaggiatore veneziano Marco Polo ha combattuto le malattie mangiando tantissime cipolle crude. E poi la cipolla serve perfino a respingere le zanzare. Basta strofinarsi la cipolla sulle braccia o sulle parti del corpo che sono esposte per farle scappare via.
1: Invece la cipolla non è per niente sicura di sé. Ha sempre paura di sbagliare. Quando viene interrogata, inizia subito a piagnucolare.
0: E a quali altre verdure hai insegnato?
1: Un po' a tutte. C'erano le melanzane, i peperoni, i pomodori, le zucchine, i fagiolini. Tu lo sapevi che le zucche possono avere moltissime forme?
0: Ma certo che lo sapevo, perché le zucche possono essere tonde, oblunghe, bitorzolute, lisce. Sai, Flora, che in Messico si costruiscono le maracas con le zucche secche? Infatti, se vengono agitate, i semi all'interno fanno rumore. Sai quello che fa?
1: Ecco perché sono anche delle ottime musiciste. A ricreazione hanno suonato una bella musichetta e tutte le verdure dell'orto si sono messe a ballare.
0: Che bello!
1: Poi però la patata ha schiacciato una zucchina, la carota è finita in mezzo alla lattuga, il peperone ha preso in giro un cavolfiore, insomma alla fine litigavano tutti.
0: Ma che peccato, ma hanno fatto la pace alla fine?
1: Sì, Ramando, ma ho dovuto spargere nell'orto un pochino del mio profumo di camomilla per farli calmare. Infatti sono stanchissima.
0: Però sei stata brava. Facciamo così, facciamo una pausa, ascoltiamo una delle nostre canzoni.

0: capito che faceva quel bulletto del carciofo?
1: Sì.
0: È un po' come nella tua scuola.
1: È vero.
0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia della maestra, anche se per un solo giorno, Flora, la nostra amica del mondo vegetale. Allora, che cosa ci racconti, Flora?
2: Tu le conosci le patate?
0: Beh, certo, le conosco bene. Le patate poi sono strepitose in tutti i modi.
2: Però a scuola, sai, se la prendono molto comoda.
0: Ah, sì?
2: Se ne stanno sottoterra e ogni tanto sbucano fuori. E anche se chiedi quanto fa 2 più 2, loro iniziano a consultarsi e ci mettono tantissimo a rispondere.
0: Vabbè, sai, loro probabilmente nascono sottoterra e quindi, chi lo sa, magari non sono preparate quando sbucano fuori.
2: Ma anche le carote, però, sono molto più vivaci. Le patate sono patatose.
0: E infatti c'è un modo di dire proprio che dice, no? Sei una patata quando qualcuno è un po' goffo. Oppure spirito di patata, se si dice una sciocchezza. Però si dice anche buono come una patata quando qualcuno è davvero gentile.
2: Dovresti passare un po' di tempo nell'orto per capire che tipi sono. Ti esasperano.
0: Ci credo, Flora. Invece, sai, io passo il mio tempo alla radio ad ascoltare i bellissimi messaggi che ci mandano i nostri amici da casa, come questo.
3: Ciao Armando, sono Luis e ho 6 anni.
0: Ciao,
3: vivo
0: Luis.
3: In Belgio.
0: Wow.
3: E sono nella prima elementare. Ho imparato dei dinosauri. Ciao Armando.
0: Ciao Luis. Ma che carino, che bello il tuo messaggio dal Belgio. E allora mi raccomando, magari continua a raccontarci qualcosa sui dinosauri al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Fatelo anche voi. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci un messaggio. Ma chissà se alla scuola dell'orto della maestra Flora hanno studiato anche loro i dinosauri come te. Che dici?
1: Sì, sì, sono la carotina. Noi abbiamo studiato le lenticchie. Sono tra le piante più antiche del mondo e anche le antenate delle carote sono molto antiche. Le mangiavano già gli antichi romani.
0: Chi è? Flora, ma chi è?
1: Carotina, che cosa ci fai qui? Mi hai seguita fino a Radio Kids.
0: Avevi ragione quando dicevi che la carota è sveglia e intraprendente, poi con questo tono e questo accento francese. Beh, del resto, dai, è piena di vitamina A.
1: Mi dispiace, Ramando, devo riaccompagnare Carotina nell'orto. Ci vediamo prestissimo.
0: Ma non ti preoccupare, è stata una sorpresa piacevolissima. Ciao, Flora, torna quando vuoi e se vuoi porta anche Carotina. Ti aspettiamo sempre qui a Big Bang. Ciao, Carotina. Ciao, Flora.
1: Ciao. Ciao.
0: E anche per noi è arrivato il momento dei saluti, ma non vi preoccupate perché ci troveremo prestissimo qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra puntata di Big Bang, l'unico programma che fa parlare fiori, carote e chissà che altro. Ciao da me, Armando Traverso, un super saluto e un abbraccio radiofonico. Ciao. Prima di salutarci del tutto però voglio ringraziare Emanuela Grippi che esplora il mondo delle piante insieme alla sua amica, la piantina Flora. Grazie a Martina Forti che scrive tante belle puntate insieme a me. E poi un ringraziamento floreale per la nostra regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate rigogliose e splendenti. Da me, Armando Traverso, un saluto e un abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Gentile pubblico, 0-100 anni all'ascolto di Rai Radio Kids, questa nuova puntata di Pigiama Party promette di portarvi in giro per sale cinematografiche, facendovi rimanere comodamente seduti sui vostri divani, poltrone, sedie e quant'altro. E allora siete pronti a mangiare i popcorn? Si parte!

grandi motori rombanti in quel film, eh? Ah, mitologici direi. E a proposito di mitologia, chi è che non si ricorda il film d'animazione Hercules?

meravigliose cantanti a cornice di questo gran bellissimo film che fu Hercules. E allora continuiamo con Shrek, il nostro amico mostriciattolo, fantastico anche lui.

In ogni cartone film d'animazione che si rispetti c'è a un certo punto un principe o una principessa, e questa principessa, amici miei, aveva un grande sogno: aprirsi un ristorante. Principessa è il ranocchio. Mr. Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X-Gator play. Listen.

Le giornate storte capitano a tutti, anche ai cartoni animati. E allora, chi non si ricorda Angry Birds? Questa è I Will Survive!

Arrabbiatissimi ma simpaticissimi i nostri amici di Angry Birds. Ecco, in questa parte del brano potete lasciarvi andare con un movimento di anca bacino. Forza che vi vedo, eh! Forza ragazzi, via con i calzini! Questa è Radio Kids, questa è Pigiama Party e ora sta per partire un pezzo stratosferico dal film Hotel Transilvania. Good time, all city!

Bene, abbiamo mangiati di popcorn oggi, eh? Stando comodamente seduti, ve l'avevo detto. E allora, amici miei, chi tra di voi non ha paura dei mostri? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ma mai come questi. Questi sì che sono mostri buoni e simpaticoni. E voglio chiudere questa puntata di Pigiama Party con il numero 347-411-2726, al quale potete scrivere tutti i vostri pensieri o anche magari, non so, fare delle richieste musicali. Questa è Monsters & Co. Io sono DJ. Questa è Radio Kids. Ciao!

0: super puntata di
1: Big Bang.
0: E allora vorrei proprio parlare di qualcosa di super.
1: Superlativa?
0: Sì.
1: Super califragilistiche spiralidoso?
0: In un certo senso, perché oggi vorrei parlare di supereroi.
1: Bello Armando, Superman,
2: Wonder Woman,
1: Capitano America,
2: i Fantastici Quattro,
1: l'Uomo Ragno.
2: Ma che fine ha fatto quello? È un po' che non lo si vede.
0: Ce lo dice una canzone.

sia stato, non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Povero uomo ragno.
1: Ma no, Lalo, stai tranquillo, non gli è successo niente.
2: Armando ha ragione, non vedi quanto è impegnato a fare film? È per questo che non si fa più vedere.
0: Beh, comunque a me piacerebbe avere i superpoteri, eh.
1: E quali, Lallo?
0: Ad esempio, il superpotere di far apparire le cose davanti a me. Che ne so, ecco, bello, penso al gelato e me lo vedo spuntare davanti a me.
2: Ma i supereroi salvano il mondo, non mangiano i gelati.
0: Già. Lo so, Lella, ma cosa sarebbe il mondo senza gelati?
2: A me invece piacerebbe saper vedere il futuro. Se sai tutto quello che sta per succedere, allora sì che puoi salvare il mondo.
1: Giusto.
0: Io quello lo so fare.
2: Impossibile.
0: Sì, sì. Vuoi vedere che indovino la prossima canzone?
2: Sì, voglio vedere.
0: Allora parla di un supereroe simpaticissimo, Big Hero 6.

0: Nel film Big Hero 6 i veri eroi sono i ragazzi che inventano un robot supereroe, vi ricordate?
1: Più o meno, e allora?
0: Beh, voglio dire che gli eroi davvero super in realtà sono poi delle persone normali.
2: Beh sì, come me.
1: In un certo senso, siamo super anche noi.
0: Giusto, e allora sentiamo il super messaggio sonoro di Super Matilde, dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, mi chiamo Matilde, ho 8 anni e il mio papà si chiama Claudio e è bellissimo. Ciao.
0: Eh sì, ha ragione Matilde, eh? I papà e le mamme sono super.
1: Vero.
0: E lo sono anche tutti i genitori e i nonni che si prendono cura dei loro figli. Allora, vi dico una cosa.
2: Cosa?
0: Allora, per far crescere bene i bambini, e anche i pupazzi come voi, bisogna essere davvero dei supereroi.
1: Hai ragione, Armando. I papà e le mamme sono dei veri Superman e Wonder Woman.
2: I papà e le mamme, ma anche i nonni, eh. Come dice la prossima canzone, Nonno Superman.
0: Ma hai indovinato anche la prossima canzone.
1: Ma

0: Giusto, anche i nonni sono dei veri supereroi. E così siamo arrivati alla fine di questa puntata. Beh, certo però che Lallo è stato davvero super. Ha indovinato tutte le canzoni di oggi.
1: Super, sì.
0: Ma scusate, che fine ha fatto la mia scaletta?
2: Ma quale? La scaletta quella per salire a prendere le cose in alto?
0: No, Lallo. No. Allora, la scaletta è quella cosa per prendere le cose in alto, ma è anche il foglio dove c'è scritto tutto quello che succede nel programma.
1: Comprese le canzoni che trasmettiamo.
0: Certo, ci sono scritte tutte le canzoni.
2: Ma, ecco, senti, è questa qua?
0: Ma... Lallo, sì. Ma ce l'hai tu la mia scaletta?
1: Oh.
0: Ma ecco come faceva a indovinare.
1: Sei stato un po' imbrogliuncello, però ci hai fatto divertire anche.
2: Meno male.
0: Diciamo che sei stato un super simpaticone.
2: Grazie Armando.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. A Roma, presso Explora, il Museo dei Bambini, è stato inaugurato Lunar Lab, il nuovo percorso interattivo e immersivo dedicato all'esplorazione lunare e al programma Artemis in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sono a disposizione delle famiglie spazi interattivi per scoprire le tecnologie spaziali e il ruolo della ricerca italiana, attività pratiche dove i bambini si cimentano nella costruzione e nel lancio di un razzo, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle sfide delle future missioni sulla Luna e alle discipline STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Fino al 1° novembre il Palazzo delle Papesse a Siena ospita Abitare Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera. Non limitarsi a guardare le opere d'arte, ma immaginare come e dove venivano utilizzate. Per i bambini può essere l'occasione per scoprire un rinascimento che riguarda le persone comuni attraverso i mobili e gli oggetti che sceglievano per decorare le loro case. Papesse Lab e Kit Kids renderanno la visita più coinvolgente per i bambini. L'esplorazione libera e autonoma è la caratteristica del Museo dei Bambini a Lecce, dedicato a bambini dai 6 mesi ai 10 anni. Si accede scalzi e tutto lo spazio è pensato per stimolare la creatività e la partecipazione attiva. Genitori, nonni e accompagnatori non sono semplici spettatori, ma partecipano e condividono con i bambini scoperte, sfide e piccoli esperimenti per un'esperienza educativa, sensoriale e interattiva. A Rovereto fino al 20 dicembre Festival dei Piccoli, la rassegna dedicata al teatro, alle storie e alla narrazione per bambini e famiglie. Il tema di questa edizione è Belli e imperfetti, un invito a scoprire la bellezza anche in ciò che è storto, buffo, fragile, diverso e inaspettato, imparando a guardare oltre l'idea di una perfezione tutta uguale. Spettacoli, attività e laboratori aperti a tutti. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, tutti pronti per una nuova puntata del nostro... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando! E ciao bambini!
0: Oh, mi fa piacere sentirvi svegli e pimpanti. Lo siete? Siete pronti per una nuova, roboante, esaltante, strepitosa puntata del nostro programma?
1: Io non tanto, Armando, perché... Oh, no. Sono terribile, sono stato sveglio tutta la notte per cercare di scrivere una lettera.
0: Ah, sveglio tutta la notte per cercare di scrivere una lettera. Sì. Deve essere una lettera molto importante per passare la notte così. Ah, scommetto che era una lettera per la cavallina Stella. Ho indovinato, Lallo?
1: Hai indovinato. Però non mi è riuscita. Io ho provato, riprovato, però sono sicuro che quello che ho scritto non andrà per niente bene.
0: Ma no, dai, non devi buttarti giù così. Dai, secondo me esageri. E tu, Lella? Sei sveglia? Sei pronta?
2: Sveglia e pimpantissima! Perché mi è successa una cosa bellissimissimissimissima. Ve la racconto?
0: Ma certo, siamo curiosissimi. E insieme a noi sono curiosissime le bambine e i bambini a casa. Ma prima di ascoltare il tuo racconto, ci sentiamo una bella canzone insieme, va bene?
2: Sì, sì.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo, i nostri compagni di viaggio, i nostri amici sempre divertenti e originali.
1: Ah, vorrei essere divertente e originale. Un metappino! Invece non trovo mai le parole giuste.
0: Ma cosa dici, Lallo? Dai, tu racconti sempre delle cose molto interessanti. E poi non è facile esprimere i propri sentimenti. Anzi, devo dirti che è una cosa molto difficile.
1: E invece a me li hanno espressi benissimo. Volete sapere o no che cosa mi è successo?
0: È vero, hai ragione, ce lo avevi detto prima della canzone. E allora dai, racconta che siamo davvero curiosi.
1: Stavo facendo un balletto nell'aia insieme alle galline, che sembrano goffe, ma ballano molto molto molto bene quando...
0: Quando? Dai, Lellina, non ci tenere in sospeso.
1: Ho ricevuto una lettera da un ammiratore segreto.
2: Wow. Ecco, vedi, almeno qualcuno le lettere le sa scrivere, Ufi.
0: Ma dai, Lellina, un ammiratore segreto. Beh, non è strano, sei così carina. Senti, ma possiamo sapere di cosa si tratta o vuoi tenerlo nascosto?
1: No, no, ve lo dico subito. Siete i miei amici. Dai. Ascoltate. Mia bella stella, stellina, che brilli quando la notte si avvicina, ma se mi vieni attorno, per me brilli anche di giorno.
2: Ma dove hai trovato quella lettera?
1: Appoggiata alla staccionata. Oh, non è meravigliosa? Chi l'ha scritta deve essere un vero poeta.
0: Veramente un grande poeta, anche se mi sta venendo un certo sospetto.
2: Lella, dai, continua a leggere, sono curiosissimo.
0: Sì.
1: Mia stella, stellina, bella anche quando la fiamma traballa, tanto che al tuo passaggio muggisce la mucca nella stalla. È troppo bella.
2: Ma la trovi bella per davvero?
0: Dai, Lallo, è molto dolce, molto poetica. E chissà chi è l'ammiratore segreto di Lella.
2: Armando!
0: Sì?
2: Posso dirti una cosa?
0: Ma certo, sono tutto orecchie.
2: E si vede.
0: Grazie.
2: Volevo dire, non farti sentire da Lella, però quella lettera era quella che volevo spedire io a Stellina e devo averla persa.
0: Infatti l'avevo capito. Mi sembrava strano che parlasse sempre di Stella Stellina.
2: Però mi raccomando, avena in bocca, non lasciarti sfuggire niente.
0: No, va bene.
2: Non vorrei che Lella ci rimanesse male, perché pensa che sia una lettera destinata a lei.
0: Non preoccuparti, Lallo, avena in bocca, sei proprio un vero amico. E tra l'altro, sono fiero di te.
2: Grazie.
0: Ok.
1: Lallo, Armando,
0: sì.
1: Volete che continui a leggere questa splendidissima letterina?
0: Ma guarda, in realtà abbiamo capito di che genere di lettera si tratta. È molto romantica, molto gentile e anche molto ben scritta.
2: Ma lo pensi davvero, davvero, davvero, Armando?
0: Ma certo! E poi sai, Lallo, ricevere una lettera del genere deve fare molto piacere, vero Lella?
1: Oh, fa piacerissimissimissimo, come se sbocciassero i fiori nei prati, la luna brillasse nel cielo e nell'aria risuonasse un...

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi ci siamo dedicati ad una lettera molto romantica che Lella ha ricevuto da un ammiratore segreto. Che ne dici, Lallo? Potresti prendere ispirazione per scrivere la tua lettera alla cavallina Stella?
2: Già, sì, potrei prendere spunto dalla lettera ricevuta da Lella. Sento già che mi sta venendo l'aspirazione.
0: No, l'aspirazione, Lallo. L'ispirazione si dice.
1: Armando, non farti sentire da Lallo, ma devo confessarti una cosa.
3: Che cosa, Lella?
1: Questa lettera non era per me, ma per Stella. L'ha scritta Lallo. Deve averla perduta.
3: Ma scusa, non riesco a capire. Perché non gliel'hai detto subito?
1: Ero così triste. Pensavo di non saper esprimere bene i suoi sentimenti. Volevo che capisse quanto è stato bravo.
3: Ah, sei proprio una vera amica, Lellina. Sono molto, molto, molto fiero di te.
2: Grazie. Armandissimo!
0: Sì,
2: penso
0: sì.
2: Che galopperò subito nella prateria per scrivere una nuova letterina a Stella.
0: Ah, mi sembra un'ottima idea, Lallo.
1: E io andrò dalle mie amiche galline e leggerò loro la lettera del mio ammiratore segreto. Sono sicura che saranno invidiosissime e magari penseranno che l'abbia scritta quel galletto del pollaio. Le corteggia tutte.
0: Beh, mi sembra di capire che siamo arrivati alla fine di questa puntata ed è un lieto fine. Beh, che bella cosa passare il tempo insieme ai veri amici. Però, prima di salutarci, vi voglio raccontare, non una lettera questa volta, ma un messaggio che ci ha lasciato il nostro piccolo amico Michele di Roma al numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Lo sapete perché i soldi si fanno sempre male? Perché tutti li investono. Lallo, l'hai capita?
2: Sì, l'ho capita.
0: Davvero?
2: Sì. Ah. È bellissima, mi piace.
0: Ah, ecco, perché in effetti i soldi si dice che quando si investono, no? Per farli fruttare magari in qualche forma e si mettono in banca e allora si dice che i soldi vengono investiti ed ecco la barzelletta del nostro Michele. Bravo, molto molto
2: bravo,
0: carina.
2: Michele.
0: Adesso però è venuto il momento di concludere la nostra puntata e darci un appuntamento prestissimo qui per un altro grandissimo
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao.

0: dici che una formica è una cicala?
1: Sì, quelli della favola!
0: Si trovarono insieme a chiacchierare in un giorno che non era nemmeno d'agosto.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e oggi vorrei parlarvi di una splendida novità per i più piccoli. Si intitola Otta a casa dei nonni ed è firmata dalla talentuosa autrice e illustratrice francese Juliette Lagrange. Si tratta del secondo libro di una serie dedicata alla gufetta Otta. Una gufetta divertente, molto dolce e un po' naif, per usare le stesse parole dell'autrice. Dopo averla conosciuta alle prese con la sua timidezza nel primo libro della serie, ritroviamo Otta in una nuova avventura. Stavolta i suoi genitori partono da soli per qualche giorno e lei deve trascorrere il fine settimana a casa dei nonni, in un piccolo paese di campagna. All'inizio Otta è convinta che sarà la peggior vacanza della sua vita e teme di annoiarsi terribilmente. E invece basta pochissimo per cambiare prospettiva. Insieme ai nonni, Otta scopre le meraviglie dell'autunno in campagna. Esplora il bosco, raccoglie funghi, si dedica all'orto e capisce che a volte annoiarsi fa bene, perché stimola la creatività. Così, quello che sembrava un weekend da dimenticare, diventa un'occasione preziosa per guardare il mondo con occhi diversi e soprattutto per rendersi conto che il tempo trascorso con i nonni può essere pieno di sorprese e di conoscenze da condividere. A rendere speciale questo libro, oltre alla dolcezza che lo pervade, è lo stile unico di Juliette Lagrange, una vera maestra dell'acquerello. Le sue tavole sono caratterizzate da colori luminosi e trasparenti e popolate da un'infinità di dettagli curiosi, piante, animali, piccoli elementi del quotidiano che invitano a soffermarsi e a perdersi dentro le immagini. Con grande delicatezza e molta ironia, Juliette Lagrange ci racconta una storia di crescita, di legami e di confronto fra generazioni. Un albo perfetto da sfogliare e leggere insieme, nonni e nipoti. E allora, buona lettura a tutte le amiche e gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armadissima.
1: Ciao bambini e ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi!
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì!
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori! La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori!
1: Che bello, io amo i fiori!
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce!
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto! Da mangiare! Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone!
1: No, poveri fiori!
0: Vabbè, lei è una cavallina! Ma adesso, ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Eh sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: Davvero?
0: Già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: E puzza davvero così tanto?
0: Sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene, e allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: È giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela. Wow.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere.
1: Oh.
0: Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Mm-hmm. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Ecco, appunto.
1: No, Stellina li apprezza comunque, i tuoi fiori. Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi... chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima rosa.
0: Brava Lella! E di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario. Ed è petaloso. E questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
4: Ciao.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez!

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Ciampacolta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
0: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
3: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
3: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
0: Quelle sono le scarpe di Claudia! L'hai trovata!
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
0: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal maggiregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: È il segnale che Ciampacorta ti aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel maggiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Ciampacorta.
5: Ciao Ciampacorta!
6: Ciao amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
0: In cosa consiste?
6: In due difficili prove fisiche da superare, il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice.
0: Oh.
2: Ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
7: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
0: Perché sei così triste, Arturo?
7: Perché sono solo. Nessuno si accorge mai di me.
0: Ora ci siamo noi. Vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
7: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: Intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
8: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
9: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Ciampasaggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo.
8: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella. Ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
8: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Ciampasaggia.
7: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguro si appresta a dare il via alla gara.
10: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Ciampacorta è stupefatto.
7: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
0: Il solito Duca imbroglione.
3: Dobbiamo smascherarlo.
0: Ci penserai tu, Arturo.
7: Io? E come?
3: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
0: Come Claudia al Parco dell'Elefante.
7: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguru dà inizio alla seconda prova.
10: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
8: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte, sono imbattibile.
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
8: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
11: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
10: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
8: Ho perso!
2: Re Zampasaggia e Pandaguru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampacorta e dai due fratellini.
12: Cosa è successo alla botte?
0: È merito di Arturo Camaleo, maestà.
3: È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
7: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
0: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
13: E sia, mi avete convinto.
7: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
4: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: Son là.
1: Son su.
2: Son giù.
0: Son due.
1: Son tre.
3: Son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i velanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai.
3: Guai.
4: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai.
3: Mai.
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
0: Vai.
2: Vai.
4: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai.
2: Che sono
3: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
0: Oh.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Eccomi qui a farvi compagnia. Se potessi, vi abbraccerei uno per uno per darvi la buonanotte. Ma siamo un po' lontani, allora ho pensato di cantarvi la ninna nanna degli abbracci. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

What? What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente.

L'autore ha scritto che questo brano si esegue tre volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.